60, 70, 80. La radio, per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1967 e noi oggi qui stiamo a parlare di classifica. Sapete benissimo che nell'ambito degli appuntamenti che ci contraddistinguono e che vanno in onda più volte durante la giornata nel palinsesto di Radio 60 70 80, noi ci preoccupiamo di andare a esplorare, a ricordare che cosa accadeva nelle classifiche italiane ed americane con solo due canzoni scelte insindacabilmente da me e che costituiscono l'ossatura del nostro programma. Un paio di interventi e poi la presentazione. Io vi lascio subito all'ascolto del primo pezzo che andiamo a estrarre direttamente da Light Parade. In quel tempo era al primo posto, era la prima settimana di ottobre o giù di lì, e la canzone è A Watershed of Pale, i Procol Harum.
3: C'era una volta

Per ragioni di tempo non vi sto a spiegare la costruzione di questo pezzo, che è una fusione di due arie classiche diverse. Quello che è certo ed è incontrovertibile che ha segnato profondamente la musica. Da lì in poi il rock non sarebbe stato più lo stesso. L'orchestra e la monumentale capacità di costruire arie per il rock sono da lì in poi inscindibili, e troveremo un fenomeno addirittura che va a crearsi negli anni successivi. A Wider Shade of Pale dei Procol Harum, primo in classifica in Italia in quell'ottobre del 1967. Ma in America che cosa succedeva? Sentite un po'.

0: Esatto.
1: Ed eccoci ripartiti con l'ultimo party time di questo pomeriggio. Ci porterà dritti alle 18, momento in cui arriva la classifica di Marco Rabelli. E dalle 19.30 il collegamento con il peperoncino. Ve lo ricordo, questa è la domenica con Studio Più. E adesso gli anni 80 sono protagonisti, perché fino alle 18 saranno tutte canzoni di quel periodo. Qui a The Top of the Tops nel Party Time.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che...

Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Si comincia a star bene, no? Perché uno dice che bello mercoledì, siamo già al giro di boa settimanale, insomma. Beh, è già un bel dato di fatto, no? Buongiorno da Pierangelo, insieme sino alle ore 9, grande musica. Più che altro la musica è grande perché la richiedete voi, non perché la mettiamo noi, perché noi, sai, possiamo mettere quello che ci pare, però se uno vuole sentire un determinato pezzo è giusto che lo possa anche sentire, no? Nel senso che è bello dare fiato alle vostre voci e alle vostre richieste, perché fondamentalmente tutte le radio, ma non questa, ma tutte le radio d'Italia vengono fatte dagli ascoltatori, e se gli ascoltatori non li accontenti, allora è inutile, non puoi mettere musica solo che piace a te, la musica deve piacere agli ascoltatori, per quello che noi vi diamo queste 2 ore il mattino e 3 ore al pomeriggio di spazio per poter richiedere la vostra musica. Allora 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, e sino alle 9, sì, iniziamo oggi con un pezzo degli Exile, in inglese stavolta, Kiss You All Over, che poi in Italia è stata rifatta dai Latte e Miele con Sto Volando Con Te. Questa è una versione molto, molto carina, tutta in inglese, Kiss You All Over.

0: Una bella versione questa degli Exile, Kiss You All Over. Meglio così, bel bacio subito.
1: Ma buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti, sì, gli ascoltatori dal Max, oggi un po' raffreddato. Mi piacerebbe ascoltare un brano dei Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Ciao a tutti e buon mercoledì.

0: sentire in Chicago, insomma. A me piace molto la Tu sei una storia. Che c'è qua?
1: Oh, storie di tutti i giorni. Buongiorno Radio 60, 70, 80, vai Radio Studio Più, oggi con la Marcella sembra tutta bella, lo chef Antonio Caminito dalla Brembo di Stezzano. Pier, hai ragione, io rispondo al collega di ieri che è veramente un puttanaio, per cui gente che va, gente che viene, gente che pretende, gente che non è, il nostro lavoro è così, è vero Marcella, noi ci prepariamo le cose e poi
2: si lamentano per niente.
1: Tant'è vero, ecco. Ciccio, ieri ho fatto la zuppa di ceci, è andato tutto a buon fine. Oggi facciamo una bella crema di finocchi, buonissima.
0: Ti pareva.
1: E la Marcella?
2: Polpettine, pomodoro e piselli.
1: Per cui, caro mio, finocchi, piselli, qua non mancano mai, carote, eccetera. Dalla canzone che abbiamo cantato, giustamente te lo faccio presentare da lei stessa.
2: Vogliamo sentire storie di tutti i giorni
1: di Riccardo Fogli. Va bene, si balla in cucina. Oggi siamo molto più tranquilli rispetto a ieri.
0: Va bene ragazzi, avete finito i vostri discorsi? No, perché qua non sono messaggi vocali, queste sono poesie, va bene. Allora sentiamo Riccardo Fogli, dai, ma ho già la giornata rovinata io.

0: storie, storie. Sono storie tutti i giorni queste.
1: Mi viene in mente una cosa, avevi detto che allungavi la trasmissione di un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio, ma a partire da quando? Che non mi ricordo più.
0: Da quest'autunno, insomma, adesso vediamo, questione di, non so, qualche settimana, vediamo di fare dalle 7 alle 10 il mattino e dalle 17 alle 19 il pomeriggio. È tutta una cosa che ho promesso e che farò, però un attimo più avanti. Va bene, grazie Max. Massimo! Questa è bella.
2: C'è una contadina.

0: quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
1: Beh, insomma, dobbiamo dire che Vasco c'ha questo modo di interpretare le canzoni che è tutto molto particolare, senza nulla togliere a De Gregori, però questa è una versione molto bella, oltretutto è live di Vasco. Stanno bene rifatte senza storpiarle le canzoni, no? E così ha fatto Vasco con Generale di De Gregori. Grazie, grazie a Massimo. Allora Andrea, buongiorno, che mi scrivi? Oggi più che mai servono i Dire Straits con Shoot and Not Swing. Che è successo? Perché hai proprio... Ah sì, ti danno coraggio questi. Va bene. Grazie Andrea, buona giornata.

0: Buongiorno, stamattina super sorpresa, ho acceso la macchina, è partita la mia canzone. Grazie, ciao ciao.
1: 60 70 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra.

0: ormai forse anche quasi la buonanotte alla Pami.
1: Dov'è? Sono la Pami e volevo chiederti se posso ascoltare la canzone di Rita Pavone, Cuore, prima di andare a fare la nanna, e augurarvi una splendida giornata a te e a tutti gli ascoltatori. E grazie mille, ciao ciao, baci baci.

0: c'è Pami, puoi andare a riposare.
1: Buongiorno,
0: tranquillo.
1: Chiari, adesso. Buongiorno popolo. 60, 70, 80, si va a lavorare anche oggi. Finiremo il montaggio e poi stasera inizieranno le prove, perché da domani fino a sabato sera si esibirà il grande Roberto Bolle qui da me. Volevo ascoltare Fantasy degli Earth, Wind and Fire oggi per iniziare la mattinata un po' in movimento, dai. Vi saluto, vi auguro buon lavoro a chi va a lavorare e un ciao.

0: Allora Andrea, salutami Roberto Bolle, perché ho avuto modo di conoscerlo 7-8 anni fa. È una persona splendida, davvero,
1: Buongiorno a tutti, ciao Pier. Oggi mi piacerebbe riascoltare un bel brano soft rock, Scendi dei Kiss. Un augurio per una buona giornata a tutti quanti e baci da Cavalese, Mary. 4 gradi oggi. Ciao, baci.

Grazie Mary. 4 gradi a Cavalese, ne abbiamo 5 qua anche noi, perciò insomma in collina adesso, non diciamo proprio in montagna, in collina intorno ai 1000 metri si è già sui 4-5 gradi la mattina, vabbè, ma è anche il 7 di ottobre, voglia, no? Grazie per aver richiesto questa meraviglia di Kiss, che scendi, pezzo incredibile, davvero. Chi è che dice fin quando non mi metti questo pezzo di Vasco non vado al lavoro? Ah, è Marco di Milano, vabbè, te la metto subito così almeno parti.

0: adesso ti immagini, sei tranquillo adesso.
1: 60-70 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone, secondo i movimenti studenteschi, ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
3: Gioco set match, il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita.

0: mondo, Zverev lo sorpasserà. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, ciao a te e tutti i radioascoltatori. Dopo questa bella canzone degli Earth, Wind and Fire, te ne chiederò una che tu non immagini. Guarda, è una canzone di Omar Codazzi che si chiama L'amore resta, ed è l'amore per la vita, come l'amore mio per la musica e per il funky che mi piace tanto. Però l'amore per la vita, svegliarsi, fare cose che ti sono sempre piaciute, che ti ritornano e che ti fanno star bene, e soprattutto sempre aver voglia di andare avanti e di non fermarsi mai. Ciao a tutti, Pier.

0: pensa che questa è un'orchestra spettacolo, quella di Omar Godazzi, ma anche loro, queste orchestre spettacolo, si sono adeguate molto a fare della bella musica, e a incidere bei pezzi. Questo è il grande amico Omar Godazzi, e la canzone, Francesco, era L'amore resta. È vero, è vero.
1: Buongiorno,
0: resta.
1: Famiglia 60, 70, 80, e buongiorno a te, Pier. Michele da Verona. Questa mattina qui a Verona c'è un po' di nuvoletta e non so, mi è venuto in mente November Rain dei Guns N' Roses, con quel spettacolare assolo che fa venire i brividini, brividini. Comunque giornatina da sotto le coperte oggi. Un abbraccio grande a tutti e tutti.

0: Roba da pelle d'oca questa comunque, vabbè, insomma. Quando hai voglia di sentirla per bene in cuffia, ti accorgi che ti fa venire la pelle d'oca, davvero. November Rain, grazie Michele, grazie.
1: Buongiorno Pier, sono la tua dottoressa Maura. Tutto bene?
0: Buongiorno. Sì, grazie.
1: Vorrei chiederti stamattina la canzone di Mannoia, quello che le donne non dicono. Perché gli uomini tante volte non capiscono i nostri silenzi. Invece i nostri silenzi hanno un significato. Auguro a tutti una buona giornata. Buon lavoro.
0: Hai capito? Hanno un significato i silenzi delle donne. C'è da preoccuparsi. Da uomo dico c'è da preoccuparsi.

0: vedi che qua mi scrivono gli uomini subito, Mauro, in base a quello che hai detto, l'uomo che sta zitto è un uomo saggio. Se la donna sta zitta, l'uomo saggio è nei guai. Forse c'è anche ragione Franco, ma c'è da avere paura quando le senti zitte, c'è da tremare perché c'è qualcosa che non funziona. Comunque grande pezzo questo della Mannoia e quello che le donne non dicono, eccolo.
1: Buongiorno da Maria Dalla 4, oggi sta andando tutto bene incredibilmente e mi piacerebbe ascoltare un Through the Barricades degli Spandau Ballet. Grazie, ciao Pier, ciao a tutti e buona giornata.

0: Favola, favola, favola. Grazie Maria, mi fa molto piacere che questa mattina in autostrada, almeno autostrada che stai frequentando tu, che stai, sia tranquilla, perché la 4 è sempre, vabbè, molto trafficata. Va bene così, dai, grazie per gli Spandau, vabbè, io lo ascolto con un piacere questa canzone che guarda.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno padre Pier, buon mercoledì a te e a tutti. Se hai voglia di farmi ascoltare Ashes to Ashes, ok, ti ringrazio, ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma pensa che questa mattina, Claudio, io volevo mettere il Change di David Bowie, davvero, non so perché, però c'era anche Young Americans, bella, però sentiamo Ashes.

0: ogni tanto qualche passaggio lo regaliamo anche a David Bowie, no? Oggi Claudio, grazie per Ashes to Ashes.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di Lio che si intitola Amore Solitaire. Grazie e buona giornata.

0: Ieri Carol in Love con Salawat, oggi Amore Solitaire di Leo. C'è la Cri che si sta spostando,
1: non
0: in Francia.
1: Non so chi abbia mandato quel messaggio, ma la A4 non è per nulla tranquilla, anzi c'è una coda ancora maggiore rispetto agli altri giorni. Parlo direzione Torino, quindi barriera di Milano, ma direzione Torino.
0: Vabbè.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'anno.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier. Riccardo di Padova. Mi piacerebbe sentire stamattina Rio de Janeiro di Marcella Bella. Saluto a tutti e una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80.

0: piace per Marcella. Sapete che quando chiedete Marcella o Gianni Bella, io un attimo mi sciolgo, perché sono molto affezionato a questi fratelli per quello che hanno fatto e per le persone che sono, davvero.
1: Buongiorno, buongiorno. Buon mercoledì, Mario da Milano. Pier, se mi mettessi un bel Bohemian Rhapsody dei Queen. Dai, ci vuole, a quest'ora ci vuole. Grazie Pier, grazie di esistere, buona giornata.

0: caro Mario di Milano, Bohemian Rhapsody, ed è qui. Se pensi alla storia di questo disco, che tutti l'avevano bocciato, i primi produttori che naturalmente dicevano che non sarebbe mai stata una bella versione radiofonica, questo ti dimostra quanto capiscono i produttori, vedi? Va bene, comunque capolavoro, naturalmente qui. Grazie Mario, Mario.
1: Buongiorno, vogliamo buongiorno. Fare un regalo a Luca stamattina. Ti mettiamo il diavolo fra anche fra un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Grazie, buon ascolto a tutti. I 60, 70, 80.
2: Oh, oh, oh.

0: Luca, ti hanno fatto un regalo per stamattina. Lo zio Saverio ti ha regalato il diavolo dei Lead Fever. Sarà contentissimo lui. Perché poi ci sono le persone che sono affezionate a un pezzo, a uno di... Luca è innamorato dei Lead Fever. Bravo, bravo.
1: 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma felice mattina anche oggi, Pierangelo, a te e a tutti. Allora, Pierangelo, io oggi continuerei, visto che io ti ho chiesto un brano di Xenedu, anche oggi ti chiedo I'm Alive dell'Electric Light Orchestra.

questo Donatella, ma come tutto bello è, e lo abbiamo detto ieri nel pomeriggio, Xanadu, che sarebbe poi nell'EP condiviso con Olivia Newton-John, che tra le altre cose è stata richiesta anche questa mattina con questo lentaccio che fa paura, letteralmente fa paura, mamma mia, fantastico stavolta da sola, eh.

Questo è un pezzo da ascoltare da soli sotto le lenzuola, eh? Sì, è vero, è vero. No, perché se c'è qualcuno poi magari ti disturba l'ascolto, sai com'è. Ma quando si sentono artisti come Olivia Newton-John, Celine Dion, Electric Light Orchestra, Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang, così, non ti verrebbe mai voglia di davvero alzarti, facci caso, è una cosa che capita, capita, vero? A me capita la domenica. Va bene, allora, grazie per Olivia Newton-John, Sara, e buona mattinata. Ci sono i Bonnie M qua.

0: Sara, un bacio e una buona giornata. I Boney M. Sta andando a Pilates lei, davvero, vai a Pilates.
1: Buongiorno Pier, sto andando a Pilates e mi serve una bella canzone che mi dia la giusta carica. Ciao.
0: Sì, che mettiamo qua?
1: A meno che mettiamo? Voglia venire tu, allora cambia tutto.
0: Arrivo, guarda che... Senti qua, Nadia, senti qua!

0: Che hai fatto ieri? Marco, che hai fatto ieri?
1: Buongiorno, anch'io ieri sera sono andato al barbiere e mi sono fatto Pilates. Ciao a tutti da Marco il Cuoco. Oggi day off, libero.

Andava bene questa, Nadia, se no la cambio, Se non va mica bene, guardate, ne metto una più cattiva ancora. Che devo fare? Che devo fare? I'm your boogeyman. Va bene questa, no? Quando si fa qualsiasi tipo di ginnastica va bene, no? Va bene da tutte le parti, Del. Chi è che mi dice hola Pierre? Chi è questo qua? Paolo di Bergamo. Perché hola, hola, hola, hola? Sempre stati sulle palle a me quelli che... Hola, hola, cosa vuol dire hola, hola, hola? Voleva money for nothing questo. Ciao Paolo! Signore...

stavo leggendo qua, cos'è in effetti Pilates? Cos'è? È un sistema di ginnastica rieducativo e preventivo che rinforza la muscolatura profonda e migliora la postura attraverso movimenti lenti e controllati. Non lo sapevo io. Va bene anche per i glutei? Non lo so, chiedo perché ho bisogno di rinforzare i colpi. Va bene. Paolo, grazie. Era Money for Nothing dei Dire Straits. Tanto per cambiare, c'ho qua un TTD che sarebbe poi Terence Trent D'Arby con Dance a Little.

0: Devi farlo anche tu un po' di Pilates, eh? Sì, perché alle donne piace il belle culo dell'uomo, cioè non è che devi andare lì col culo floscio che quando poi ti toccano bla bla bla bla bla bla bla bla, eh? No, devi. Va a farsi Pilates. Che nome strano per un uomo, vero? Fallo, vedrai che ti diventano dei glutei duri come il muro. Prova. Se poi non c'è niente da fare, allora quello va bene, altro paio di maniche. Sandra, tu ti sei già rassegnata ancora prima di iniziare. Ma... No, bisogna avere costanza, perseveranza. Cioè, non è che devi farlo una volta. Devi tenerle fatte queste cose, sono allenamenti che vanno, vedi che abbiamo le fanciulle qua noi che hanno 55-60 anni che vanno ancora in palestra, vedi che bravi. Va bene, Dance Little Sister, grazie per Terence Trendall.
1: 80 live
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
3: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
2: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere al presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
4: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
5: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
2: Ed è tutto per ora, a più tardi.
6: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Convertire i gas serra in sostanze utili e soprattutto meno inquinanti è questa la sfida a cui ha risposto un gruppo di ricerca della McGill University in Canada, che ha messo a punto una soluzione originale. Grazie a un metodo particolarmente innovativo, gli esperti sono infatti riusciti a trasformare il gas serra in metanolo verde.

Allora, la nostra contessa ieri ha compiuto gli anni, mi ha mandato un messaggio chilometrico che non te lo posso mettere perché dura 7 minuti e mezzo questo messaggio. Questa mattina, avendo brindato ieri sera, c'ha un leggero mal di testa, però ha detto che si è divertita perché ha ballato un bel lento. Allora, tu hai ballato un lento di Cocciante, ma io non ti metto quello che mi hai chiesto tu. Te ne metto un altro, eh? E cerca, vedi che scrivi tu, non ho più l'età per fare certe cose. Però sai, il giorno del compleanno va un attimo festeggiato. C'ho uno strappettino alla regola, cara contessa, lo si può fare, no? Allora, io ti metto un bel lento di Cocciante, Ma questo è bello davvero. Sentiamo con la questione di Filippo.

Vedi, cara contessa, ci vuole il feeling, perché non è che uno viene lì, ti invita a ballare un lento, gentilissimo, eccetera, però se non c'è feeling, che lo balli a fare? Che poi il lento, per eccellenza, va ballato, insomma, stretti stretti, cioè non è che uno... Perciò ci vuole molta armonia, molta sincronizzazione, molto feeling. E quando usi la parola feeling hai detto tutto. Va bene, cara Edi e cara contessa, sarà per l'anno prossimo, che vuoi che ti dica io?

Grande capolavoro di Tonino e di tutti i Camaleonti Eternità. Grazie Alfredo per averla richiesto, ogni tanto li ascoltiamo perché ci piacciono molto, specialmente il mattino. Va bene, 8:54, siamo addirittura d'arrivo.

Mazza, io dovrei accontentare persone fino a mezzogiorno e poi dall'una fino alle 8 qua. Non ho capito. Vabbè. Proviamoci con Yasu. E dai, è l'ultimo disco di questa mattina.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamane alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti

0: è tutto, a più tardi.
1: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Stavo parlando, non mi ricordo.
3: 10 ottobre saremo a Guidizzolo, il tour teatrale.
2: Allora, il tour teatrale può succedere qualsiasi cosa a teatro, ragazzi, perché è uno spettacolo, diciamo, intergerrimo.
3: Che se non c'è, non lo so, non,
2: è uno spettacolo interattivo.
3: Già meglio.
2: Interregionale anche. quindi, intersidi a volte. Allora, il 10 ottobre, lo spettacolo, però, una cosa siamo certi, che inizia alle 9. No. Alle ore 21, il 10 di ottobre, noi siamo a Guidizzolo, a teatro. Disastri permettendo, magari una meteorite colpisce la casa di Ugo o la mia. Comunque, il 10 ottobre siamo a teatro, a Guidizzolo, al teatro di Guidizzolo. Poi il 16 di ottobre siamo a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Bellaria, a teatro. Lo spettacolo inizia sempre alle 21 e lo spettacolo è strano, non è molto particolare, può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo bisogno di un'attrice, di un paio di attori, due donne, uomini, insomma, quello che volete. fatevi sotto che nella parte mancano queste persone qua, quindi se qualcuno volesse recitare, anche se non è capace, se non è capace non chiami, però se aveva avuto un desiderio nella vita di fare l'attore, è l'opportunità tua, adesso è l'opportunità tua. Il numero è sempre quello delle prenotazioni, mancano pochi posti per riempire anche Guidizzolo e Rovereto, mentre c'è ancora posto per Bellaria. Comunque un po' di posti ci sono ancora, sia per Guidizzolo il 10 ottobre, Guidizzolo e il 16.
3: Come confonderli?
2: Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Ah, chiamate per avere maggiori informazioni, se volete prenotare i posticini la poltrona vostra bella comoda a teatro. E lo stesso numero serve per chi vuole, diciamo, recitare, maggiorenni, solo maggiorenni.
3: Esatto. Vai. 3 8 9 83 34 8 2 5. Vi ricordo che il numero lo trovate postato sulla nostra nuova locandina. Noi siamo gli A-Team, quindi se hai un problema e vuoi prenotare,
2: vedi come
3: chiama l'A-Team.
2: È proprio Jingle Man.
3: No,
2: lui.
3: Ma sì,
2: ma anche prima, non ti preoccupare.
3: No, si attineva alla locandina.
2: Si attineva.
3: 389 83 34 8 2 5 anche adesso con un WhatsApp, dai.
2: Puoi dire no normalmente come i cristiani, perché mi viene l'orticare quando ti sento così.
3: 389 83 34 8 2 5.
2: Bravo.
4: Show su Studio Più.
2: Mamma ragazzi, è Jingle Man.
3: Lui
2: entra nel mood, capito?
3: Il 16 ottobre, 16 ottobre, 16 ottobre.
2: Non so perché parla così.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Quindi il programma si chiamerà Tre fulminati e una gamba. Ugo ha confuso il come si chiama? Il cortisolo?
3: Cortisolo.
2: Sì, con le costine. con le costine di maiale. No, ma se parli con lui, lui non mangia, non mangia niente.
3: Vero? Ma cerco di mangiare il giusto.
2: Aspetta, che c'è il dietologo.
3: C'è il dietologo.
2: Sentiamo. Pronto, dietologo?
4: Chi è?
2: Aspetta, che non ho messo. Buongiorno, come sta? Buongiorno.
4: Bene, grazie, bene, grazie. Sì. A proposito di Ugo, ieri ha fatto un record.
2: Cioè?
4: Ieri ha presentato il pensionamento di un personaggio per la prima volta in radio.
2: Ah, ha fatto un record, è un record.
4: Sì, lui ha detto che è un record, è la prima volta che una radio si presta a queste cose qua.
2: È vero. Ok, sì, vabbè, perché questo ha pagato, cioè, è uno ricco, uno povero non se lo può permettere, non è?
4: Era il top. E ora ho cominciato con buon pomeriggio Italia.
2: Certo, quella
3: è in diretta.
4: È che si è diventato un po' claudicante nella gamba.
2: Sì, può essere, è la voce che la fa un po', sì, per punizione forse, non lo so.
3: Certo.
2: Ma non c'è nessuna massima stamattina, niente, non.
4: Allora. Camminando,
2: sì?
4: La gamba gli fa male.
2: Sì.
4: E quindi cosa deve fare?
2: Deve stare sedere, ok. È finita.
3: Finita. Ma che massima è?
2: Ti saluto, spero di non sentirti mai più.
4: Buongiorno Ugo.
2: Buongiorno, arrivederci.
3: Scusa.
2: Non ho capito, non era pronto stamattina. Non era pronto. Mi sono trasferito da poco in questa bellissima città. Cerco una donna per prendere un caffè insieme e poi sposarci. Senza impegno, ammazza, senza impegno. E tra 9 mesi nascerà un Kimbo. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, è bella la battuta, cioè, caffè insieme, poi ci sposiamo. Tra 9 mesi nasce un bel Kimbo. La battuta non è mia, è di Lucia Ruberti. Che
3: ma chi è?
2: Comunque, questo si è trasferito sicuramente a Venezia. Perché con quello che costa il caffè a Venezia, per prenderlo devi sposarti, aprire le buste e con i soldi prendi il caffè. Altrimenti non ce la fai. Capito? Non è, è impossibile. Mamma mia. Siamo a corto di uomini. Le donne si lamentano, dice che non ci sono più uomini, è pieno di uomini. Diciamo, quelli che piacciono all'amica non piacciono a te, diciamo, non, come si dice? Quelli che ci sono non ti piacciono. Ma gli uomini ce ne sono di uomini. Non ci sono più uomini. Il bar è pieno. Dai, alle 7 di mattina, non bar, e vedi quanti uomini ci sono che vanno a lavorare, vai. Bene, se cerchi il manager coi soldi che ti mantiene, vabbè, quelle ce ne sono meno. E anche un po' meno fessi, diciamo. Stanno diventando meno fessi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusa Andrea, posso salutare la figlia Sara che è single? Ciao sì, Sara, vabbè, è stato bellissimo sì, ieri, grazie,
3: è stato
2: mille.
3: Bellissimo, sembra che
2: no, è la festa.
3: Ah ecco, la ma festa. Una così, ma potrà mai guardarti sinceramente, ma
2: invece andiamo molto d'accordo.
3: Sì, vabbè, bella organizzazione.
2: No, stamattina mi segue anche
3: sui social.
2: Certo.
3: Sì, sì, ti segue sui social.
2: Mi ha scritto anche Luca stamattina.
3: Sì, il padre. Festa, perché mia figlia ti segue? Cioè. Cosa ha fatto? Gli hai dato una droga ieri? L'hai drogata? Sembrava sana. Adesso tu, io ti voglio bene Ugo, però bisogna che ti parli sinceramente.
2: No, ma io scherzo su me stesso, lo sai, che non avrei possibilità, no?
3: Non hai possibilità con nessuna donna al mondo.
2: Ma che nessuna donna? Ma scusami.
3: O ti sistemi un attimino, oppure non...
2: Ma no, io, guarda, Andrea, io sono di quelle... io dico una roba...
3: Se uno rimarrai solo, sarai il classico...
2: No, se uno piace per quello che è. Cioè, non per cosa esterna fuori. Chiaramente.
3: In Cambogia devi andare allora. Devi andare in Cambogia, secondo me è lì dove gli piacciono le cose un po'. Dove c'è il sumo lì. Aspetta. Come si chiama? Lì secondo me qualcuna anche normale ti prende in considerazione. Vabbè, allora, stamattina non c'è mentalmente provato. No, mentalmente provato è in strada, sta arrivando.
2: Ma viene
3: poi si firma, si firma per del cappuccino, solite cose, insomma. Catapolo, ma tu che sai tutto, già siamo partiti male. Io non so niente, ragazzi. Qual è la partita di calcio più sporca della storia? La partita di calcio più sporca.
2: Sporca.
3: Che vuol dire sporca?
2: Non lo so, è finito il messaggio, non lo so.
3: È una domanda. La partita di calcio più sporca della storia. Lecco Benfica, cioè non. No, sono due squadre. Giocata. La partita è stata giocata al Bentegodi. Lecco Benfica al Bentegodi di. Non mi ricordo di dove. Di Verona, forse.
2: Verona.
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non mi fate queste domande che poi dopo scendiamo sullo scurrile e non va bene. Anche se sono due squadre. Lecco Benfica sono due squadre di calcio.
2: Sì,
3: Benfica
2: sì.
3: È portoghese e Lecco è di Lecco. Serie B, Serie C, insomma. Allora, attenzione a Como, che è vicino Lecco, giusto?
2: Credo di sì.
3: Ah, non sa le cose.
2: Ma scusa, niente. Allora, Como è qua. Como è vicino alla Svizzera, no?
3: Ma che vuol dire è qua?
2: No, guardando la mappa, c'è cioè la cartina.
3: Ma quale mappa?
2: La cartina dell'Italia.
3: Ma dove sta la Martina? Non
2: la immagino.
3: Ah, la immagini. Como? Tu immagina le cose, no? Campione del mondo di immaginazione. Vada.
2: Se Como è qua ed è vicino alla Svizzera, sì, Lecco è leggermente sotto, credo.
3: Vabbè, comunque sono vicini. Dai, se non ritagliamo la cosa, se no andiamo avanti, un'ora e mezza. Como, ospedale Sant'Anna, mi hanno rapito, ma è ubriaco dentro uno sgabuzzino. Praticamente questo dentro l'ospedale ha bevuto non si sa cosa, qualche flebo fatta bene, shakerato, insomma si è imbriacato, si è nascosto, cioè chiuso da solo dentro uno sgabuzzino e ha cominciato a urlare m'hanno rapito, poi si è preso a pugni con un rasta magro, il mocio.
2: Ti prego,
3: mi tiene fermo questo rasta magrissimo, mi sta prendendo a secchi in faccia,
2: ma
3: ragazzi.
4: Catavolo Show su Studio Più.
3: Catavolo, il tuo cervello non funziona. Manco il tuo però,
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, scusate un attimo, ma Andrea, ma a Benevento, secondo te, gli abitanti di Benevento vanno tutti in surf? Benevento, fuori.
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Tanto non.
2: Erano meglio le vespe.
3: Non usciamo da questo. Pronto?
4: Buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Gigetto. E anche stamattina ho fatto la cacca presto.
3: Io dico sempre che questo è un programma diseducativo, io ve lo dico, anche se cerchiamo di non dire parolacce, ma è diseducativo lo stesso per le vostre capacità intellettive. Insomma, è un danno forte, nel senso che Achille, vabbè, si sa, insomma, non poverino, si arrampica, si impegna come il gatto Silvestro quando si arrampicava sugli specchi, no? Poi dopo scivola giù, cioè, l'altro non arriva a 100 neanche lui, cioè, è chiaro che io sono ormai vecchio, rimbambito, è un programma che non serve a niente. Dimmi, disadattato, dimmi.
5: Ieri sera mia mamma.
3: Sì, sì. Comunque puoi fare domanda anche tu,
5: Dov'è?
3: Non ti preoccupare, non c'è posto.
5: Se posso fare domanda?
3: Sì, fai domanda.
5: È come il casting che ha fatto Montichiari, quello là.
3: Hai fatto un casting a Montichiari?
5: Sì, che diceva, bravo, fai la passerella, girati.
3: In che senso?
2: E girati, era. È pericoloso.
5: Ah. No!
3: Ti hanno già girati? E tu ti sei girato?
5: No, nel senso
3: ti
5: che
3: sei
5: era.
3: Girato, sì o no? Ti sei girato? Sì. Sei girato.
2: No. Se dovrà fare il casting dell'ufficio col divano nero.
3: Ma voglio. Ah, no, era. Non è nero.
2: Non è nero?
3: No. Ah sì, forse sì.
2: È marrone e nero.
3: L'ho già visto. L'ho visto proprio da vicino.
5: No, ieri sera mia mamma.
3: Tua mamma, sì.
5: Mia mamma. Mi dice, ma sai che.
3: Ma ti parla ancora tua madre, veramente? Sì, sì. È incredibile, cioè, 42 anni ancora a casa a rompere i maroni, ancora ti parla, cioè, pensa.
5: Allora, non mi conosci ieri
3: che
5: sera.
3: Che pazienza che hai, bella.
5: Sì, sì, no, ieri sera. Oh, ieri sera o ieri a pranzo.
3: Aspetta un attimo, c'è ieri un tuo sera. Fan, c'è un tuo fan. Pronto! Questa non l'ho capito. È la Vespa. No. È per lui. Che parlava.
5: Io.
3: Sei tu.
5: No, mi fa mia mamma. Ma sai che mi dice, mi ha detto una mia amica, non lo so, Caterina. Non mi ricordo.
3: Sì.
5: E mi fa. Perché si stava parlando della schiena, no? Della postura.
3: Allora, siccome non ho dormito stanotte, no? E mi sto addormentando adesso mentre parli.
5: Insomma,
3: stasera puoi venire a casa mia? Mi fai addormentare e te ne vai.
5: No,
3: che veramente quattro parole sue sono meglio di un sonnifero. Cioè.
5: No, allora, mi fa sta. Insomma, dice.
3: Cosa? Mamma, cioè.
5: Sta tipa qui, mi fa mia mamma, sai che lei è.
3: Aspetta un attimo,
5: qua.
3: C'è un altro fan. Pronto?
6: A tavolo.
3: Che è successo?
6: La salute è buona, ma se il culo tuona.
3: Ma che c'entra? Che c'entra? Andiamo avanti.
5: Comunque mi fa. È andata da quello che cura la postura.
3: Chi?
5: Mia
3: la
5: mamma.
3: Signora, cioè, la mamma o l'amica è andata?
5: L'amica di mia mamma
3: è andata da quello che cura la postura. Sì.
5: E gli fa, ma se ricordi.
3: Quindi l'osteopata.
5: In teoria sì.
3: In teoria sì.
5: Ha un nome strano. E ora la guardi e faccio.
3: Non ho capito.
5: Lei mi guarda.
3: Ma io non lo capisco veramente.
5: Mia mamma mi
3: ma
5: guarda.
3: Tua mamma parla come te.
5: Aspetta. Cioè, aspetta.
3: È un dono di famiglia allora. Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto.
7: Catavolo. Sono fulminato, catavolo.
3: Lo so che sei fulminato, si sente.
2: Scusate.
3: Ma lo so, tutti a noi. Siamo pieni di programmi intelligenti, scusate. Rovinate anche gli altri.
5: Mi guarda e mi dice.
3: Sì.
5: Ha un nome un po' strano, sto tipo qua che cura la postura. Gli faccio, gli dico mamma, l'osteopata. No, nome diverso. Come si chiama? Sai come l'ha chiamato? Gnomopodista.
2: Chi? Lo gnomopodista.
5: Io faccio.
3: Tra l'altro è arrivato primo a un sacco di gare. Cioè non. Lo gnomopodista.
5: E gli faccio mamma, lo gnomopodista.
3: Ma lui così. Fuori dalla casa lì, dall'edificio. C'ha scritto gnomopodista.
5: E gli faccio, ma no, mamma, guarda che
3: è l'osteopata.
5: No, ma sa rigore che è dentro un lo gnomopodista. mi ricordo, sì, me l'ha detto in dialetto, mi ricorda che ha dentro un ognè.
3: Ma non gnè. Ah, perché non si ricordava la cosa, il nome.
5: Il termine tecnico, la parola tecnica, e questa parola ha dentro lo gnè. Ma ascoltami, allora, il podista, sì, è quello che cammina. Lo
3: ma
5: yom.
3: Quando fate queste discussioni tra te e tua madre, ma non mi puoi chiamare, anche in viva voce, non è che... E io assisto e basta, cioè non è che...
5: È che stavo guardando anche Walker, c'era Texas Ranger.
3: È Walker.
5: Walker, Texas Ranger.
3: Walker, Texas. Quando è ubriaco è Walker.
5: Walker. Niente, quindi sì, alla fine, allora, in teoria io ho detto per me è l'osteopata, e quindi adesso bisogna capire
3: se è lo gnomo podista o l'osteopata o un osteopata gnomo può essere che era basso, quindi degli amici gnomo, quindi non è. Vabbè, possiamo andare avanti adesso?
5: Sì, dopo aver raccontato questa avventura, a parte che è bello, sai che, cioè, sto vedendo delle bellissime albe, quindi dico che per chi potesse cogliete il momento dell'alba, sto vedendo delle bellissime albe.
3: Per chi potesse?
5: Per chi avesse la possibilità o il desiderio, la voglia.
3: Aspetta, un altro fan, è pronto? Momento fan.
8: Andrea!
3: Sì!
8: È seduto a destra o a sinistra il fenomeno?
3: A destra!
8: Alza la mano destra.
3: Sì!
8: E falla cadere forte su di lui.
3: Aspetta, ecco, fatto.
8: È andato a posto?
3: A posto.
8: Ottimo, ciao
3: bello. Niente, fa il meccanico.
5: Ok.
3: Prova a parlare adesso.
5: Allora adesso mi
3: funziona, vedi che funziona. Allora, l'uomo che ha creato Fortnite.
2: Chi?
3: Fortnite.
2: Che cos'è?
3: Team Sweeney.
2: Non capisco.
3: Vabbè. L'uomo che ha creato Fortnite. Leggi tu.
2: Non è che Fort Knox?
5: Ma allora, no. È una zona. L'uomo che ha creato Fortnite, giusto, corretto?
3: Quindi, Team Sweeney. Sweeney.
5: Sì, esatto.
3: Si chiama Team Sweeney. Bianco come uno straccio, veramente non...
2: Certo.
3: Ha acquistato in silenzio foreste negli Stati Uniti per salvarle. Ha speso oltre 200 milioni di dollari per acquistare più di 50.000 acri di aree selvagge. Quant'è un acro? Un acro.
2: Metri quadri, Achille.
3: Vai. Metri quadri, 4.000, dai, lo so io, 4.000. Siamo 6 anni qua.
5: Vabbè, non conosco i termini in inglese.
3: 4.000 per 50.000 fa.
2: Non entra neanche nella calcolatrice.
5: 50.000, 50 milioni, 20 milioni.
3: 50.000 per 4.000
5: fa 20 milioni.
3: 20 milioni di
5: metri quadri.
3: Metri quadrati di foresta.
5: Di aree.
3: Di
5: area.
3: Area verde. Aree selvagge nella Carolina del Nord, utilizzando protezioni legali permanenti per impedire qualsiasi futura deforestazione e edificazione. Gli piace il verde a questo, ecco perché è bianco. È bianco, certo, perché non prende mai il sole. E lì in mezzo agli alberi c'è solo. C'ha la faccia muschiata. Si vede, no? Comunque, ha fatto bene. C'è un gesto. Ce ne fossero di gente, capite? Ce ne fosse di gente così, perché non mi capisci quando parlo?
5: È certo, perché la persona che pensa al futuro, ma anche delle
3: al futuro dell'umanità, perché ha salvato 20 milioni di metri quadrati di foreste, voglio dire, cioè si sta impegnando perché la foresta non tiri le sequoia, no?
2: Ma
3: cioè,
2: non mia, ti prego.
3: Sì, perché allora la battuta è di Lorenzo Benway.
2: Chi è?
3: Lo salutiamo. Ed è stato geniale. Affinché la foresta non tiri le sequoie. C'è una ragazza invece che ha scritto, Maria Isabella Safarak o Safarik. Ha scritto: io sto facendo sopravvivere una piantina di basilico, ma resto umile. Ma il basilico muore d'inverno o sopravvive? Tu che sei, c'hai il pollice. C'hai un pollice.
2: C'è il pollice opponibile.
5: No, io ogni tanto, quando mi capita che mia mamma mi chiede di andare giù a prendere delle foglie di basilico, che a volte sbaglio, prendo quella di menta o di rosmarino, però.
3: Allora, con la menta uno si può confondere, ma con il rosmarino come fai? Cioè, fammi capire. Cioè.
5: Magari invade il territorio.
3: Guarda che c'è una vespa che ti cerca. Va. Dietro. La vedi. Eccola.
5: Dov'è?
3: Si scemo veramente. La vedi,
5: ma quella lì è una vera vespa o una finta vespa? Perché non
3: metti la mano, vediamo.
5: No, non ho mica visto il pungiglione. Io ho guardato la zona posteriore prima.
2: Certo.
3: Non, certo. Tu ti sei avvicinato a tal punto da vedere se c'ha il pungiglione o no. Ma perché è retrattile il pungiglione, mica è così, va in giro così.
5: È
3: un po' come il tuo. Cioè non credo che tu sia dotato di cosa così poca roba, insomma, no? Ma è retrattile.
5: Ma no,
3: è un pulsante da qualche parte.
9: Su Studio Più.
3: Comunque sono 200 milioni di metri quadrati, non sono 20 milioni.
2: Mi sembrava strano.
3: Sì, ha sbagliato.
5: Tu mi hai detto 50.000
3: per 4.000.
5: Per 4.000?
3: Quanto fa?
5: Ah, già è vero.
3: Fa 200 milioni di metri quadrati, una roba esagerata. Pieno di verde. Bravo. Quindi se non sai dove portare il cane a fare la pipì, insomma, c'è una... Ma un cane si eccita nel vedere tutti i boschi, le cose? Sì, secondo me sì.
2: Sì, no, infatti semino
3: il cane ovunque. Il cane quando vede tutti i boschi, alberi così, si eccita, cioè, gli piace.
5: Si eccita, ma
3: o io... è come noi quando vediamo i cessi, cioè non no, lo so, non tu ti ecciti quando vedi un butter.
5: No, cioè ci... no. Magari ci sono alcuni.
3: Però se ti scappa la pipì, come lo vedi? Ah, che bello, capito?
5: Sì, però devi essere confortevole, ovviamente.
3: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Attenzione, Cambogia ha alzato la mano.
2: Devi partire tu. Tu ti ecciti quando vedi un water, dimmelo. Vai.
3: Vabbè, l'ho già capita.
2: No, fammela fare. Vabbè, tu sei tu.
3: E tu sei tu.
2: Vai.
3: Tu ti ecciti nel vedere un water?
2: Sì, ogni mattina quando mi specchio.
3: Bello.
2: Vabbè, però.
3: Funzionava più con cesso.
2: Ah, cioè, vabbè.

0: Scusate ragazzi, scusate, mi hanno scritto gli amici di Vallefoglia, ha detto che loro sono partito
1: non ti viene.
0: No, ce l'ho, ma sono partito male.
1: Rialzo la musica. Vai.
0: Scusate, ma gli amici di Vallefoglia si chiamano Soffioni?
2: Oh, ma questa è bruttissima, ragazzi.
1: Sì, ha fatto pure il rumore. Metti qualcuno non l'abbia capita. Mamma, vergognati.
3: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mamma mia ragazzi, Ugo Billo Billo Billo
3: Aziz, ciao.
2: Meno male che tu sei Billo.
3: Grazie.
2: Perché se dovevi vivere solo grazie a tuo cervello, mamma, la bellezza ti ha salvato.
3: Oh certo.
2: Mamma, quanto sei Billo. Billo Billo Billo, come culo di camello. Mamma, tutto scendo così. Billo Billo Billo, come culo di camello. Allora, c'è un nano, a parte gli scherzi, c'è un nano con una dentiera in mano, a rivoltella, che sta urlando: Ugo è tua! Ugo è tua! Vabbè, anzi, sta urlando:
4: Ugo!
2: Aspetta!
4: È tua!
2: Andiamo avanti. Allora, non arriva al microfono, signora, dai. Adesso dobbiamo spiegare le cose. Allora, basta mandarmi queste notizie, ragazzi, perché io, non capisci, il fraintendimento fa parte della vita, cioè nel senso che tu puoi essere scambiato per esempio per uno che non sei.
3: Giusto,
2: no?
3: È vero.
2: Allora, come si chiama fraintendimento?
3: Sì.
2: Sì, giusto.
3: Fraintendere.
2: Fraintendere, scambio, uno scambio di vabbè, insomma, avete capito
3: di cosa?
2: Come è successo? Ti ricordi quel pulmino? Dove che si è capotato quel pulmino con i bambini? Che poi non si sono fatti niente. Però insomma, a Marciania.
3: Ma dov'è?
2: Vabbè, a Marcaria. Dov'è Marcaria?
3: A Mantova.
2: Vabbè, non so come.
3: E Mantova, c'ho due di amici a Marcaria, Andrea. Marcaria,
2: lascia
3: Mantova.
2: Sta, Marcaria in Sicilia, dai.
3: Ma che tua sorella
2: Marcaria,
3: in Sicilia.
2: Senti come sono andato bene. Vabbè, comunque, si era cappottato lo scuolabus e c'era. Avevano scritto, che vedete, c'era la foto sul giornale e tanta gente aveva scritto, no? Sul giornale, quelli. Come si chiamano? Quelli.
3: I giornali, Andrea.
2: Non i giornali, quelli telematici, quelli.
3: Ah, i giornali online.
2: Online. La gente sotto si era scatenata. No, si vede che ha la faccia da alcolizzato, l'autista ce l'avevano con l'autista che aveva il tasso alcolico più alto, no? Allora avevano cominciato a insultarlo, cioè, si vede proprio dalla faccia, toglietegli la patente. E tra i vari commenti c'era il commento del sindaco, anche, no? Che il sindaco ha scritto: comunque in foto sono io, non è l'autista dell'autobus. Ecco, quindi non bisogna subito dare di. No, è vero, c'è la foto del sindaco e l'autobus scappottato. La gente ha fatto uno più uno e dice: ah, è quello l'autista col tasso alcolico esagerato. E l'avevano infamato di parole, alcolizzato. A un certo punto il sindaco, stanco di questi insulti, dice: guardate che non è l'autista, ma sono io, sono il sindaco. Tra l'altro mi sono fatto appena adesso un cicchetto, non.
3: Ma chi?
2: No, scherzo. Vabbè, comunque questo è il fraintendimento. Questo è il fraintendimento degli infraintendimenti. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non, Andrea, prova ancora. Ah, Ugo Bello come culo, andiamo avanti. Dai, ragazzi, poverino, non l'ho associato a tutti i culi, però se no non è. Culo di cammello sì, ma altri culi no. Dai, per favore, dai, ragazzi. Allora, mi continuate a mandare questa immagine che diciamo è rappresentativa dell'uguaglianza tra uomo e donna, cioè ci siamo noi donne, ci siamo battute
3: come noi donne.
2: Mi metto quando si vince io metto la parte di chi vince. Quindi noi donne abbiamo combattuto per anni e anni e anni per avere la parità dei diritti e dei doveri e anche a livello sessuale nei confronti della razza canina.
3: Ma che razza
2: maschile,
3: canina?
2: Razza canina maschile. E finalmente siamo arrivati, diciamo, a un buon punto, no? Cioè, non siamo ancora, c'è ancora gente umanoide, però voglio dire, perché dobbiamo ancora leggere queste cose? Che la gente si stupisce di queste cose. Una donna di 64 anni è andata in Senegal e si è sposata con un ragazzo giovane, ma avrà 22-23 anni. Perché no? Perché un uomo lo può fare e una donna no? Cioè, spiegami questa cosa.
3: Infatti.
2: Cioè, spiegamela.
3: No, se c'è amore va bene qualsiasi cosa, che sia maschio o donna, è uguale per tutti. Se un uomo si innamora di una donna grande o una donna grande si innamora di un uomo piccolo, che problema c'è? Non esiste nessun problema. quando c'è l'amore c'è tutto.
2: Ragazzi, io non ho capito niente, però non
3: detto spiega.
2: Ah, l'hai spiegato.
3: Scusa.
2: L'hai spiegata male, però.
3: Non ci deve essere, cioè, se lo fa un uomo, perché non può farlo la donna?
2: Briatore, per esempio, no? Con chi sta? Con una dell'asilo del...
3: No, 35 anni. 35. Lei.
2: Lui quanti ne ha? 70?
3: Uno quasi 80.
2: Esagerato.
3: 70, più di 70 sicuro. Vabbè,
2: quindi, se lo può fare lui, perché non lo può fare una donna? Fatemi capire, cioè. Ah, questa subito non puoi capire i commenti sotto, cioè non, perché lei 64, lui ne ha 22-23, però è senegalese, non so contano i numeri come i nostri. non credo, no? Cioè, per loro 25 sono 25, per noi 12 sono 24. E 16 sono 27, cioè non, quindi sono la conta è diversa.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi torniamo a parlare di salute del cuore e cerchiamo di capire quali siano gli esami da fare nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ne parliamo con il professor Antonio Bartorelli, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli.
5: Che controlli facciamo? Allora, ci sono dei controlli che noi chiamiamo di primo livello, molto semplici. Esami del sangue con calcolo del profilo lipidico e la glicemia. Un elettrocardiogramma, esame che ha più di 100 anni ma che è ancora importantissimo per la prevenzione cardiovascolare. Registra l'attività elettrica del cuore e ci dà in modo semplice e rapido la possibilità di individuare aritmie. Molte persone ad esempio hanno una fibrillazione atriale e non se ne accorgono e rischiano un ictus cerebrale cardioembolico, o segni di sofferenza acuti o progressi. Non dimentichiamo che quasi il 40% degli infarti è silente, quindi il paziente va dal medico, fa le ECG e il medico gli dice: lo sa signora che lei ha avuto un infarto? Ops. E infine l'ecocardiogramma, che è un esame molto molto approfondito, perché ci mostra in tempo reale la struttura del cuore, lo spessore delle pareti che possono aumentare in caso di ipertensione e la funzione delle valvole. Molte valvole si ammalano e uno non se ne accorge se non quando sono veramente molto avanzate le alterazioni. Nel proseguio ci sono poi degli esami di approfondimento quando il medico ha dei sospetti forti di secondo livello per una malattia coronarica, che è il test da sforzo, che valuta il comportamento del cuore sotto sforzo, l'ulcer cardiaco, che ci serve per escludere aritmie maggiori ma anche segni di ischemia, cioè di sofferenza del cuore da mancato apporto di ossigeno spesso dovuto alla malattia coronarica. E se sospettiamo fortemente malattia coronarica, oggi il test first line è la TA coronarica, che quindi evita di fare una coronografia ma ci permette di escludere o di confermare la presenza di malattia coronarica.
4: Professore, mettendo da parte un secondo gli ultimi che ha detto, no? Perché quelli sono dati già dal cardiologo come esami per approfondire. Sì. Una persona, diciamo, tutto sommato in salute, che non ha sintomi, ogni quanto dovrebbe fare gli esami che ricordava prima?
5: Se gli esami dopo i 35-40 anni sono normali, agli esami di primo livello sono consigliabili ripeterli ogni anno. Quelli di secondo livello, quindi approfondimento, solo se con gli esami di primo livello compaiano le alterazioni.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Davolo, quando un uomo lascia la sua donna, inizia ad aggiungere 20 tipe sui social e guardarne il più possibile. Una donna ne sblocca uno solo. Beh, è vero. È vero, cioè una alla volta, nel senso che vede se può funzionare. Se non funziona, lo butta e ne sblocca un altro. Esatto, cioè, esatto. Allora è meglio noi che ne sblocchiamo 20, no? Cioè, scusate, ci sono due modi diversi di pescare. C'è il pescatore, quello da scoglio, con una canna che pesca un pesce alla volta. C'è il pescatore da rete che invece butta la rete e tira su il più possibile, no? Esatto. Poi non è detto che sia meglio uno o meglio l'altro, come tecnica, però
3: l'emozione è diversa.
2: L'emozione è diversa, però la donna, il pescatore in questo caso, da scoglio, se il primo pesce che prende non gli piace, lo ributta nel mare e ne pesca un altro, esatto, capito? Mentre il pescatore da rete tira su tutto, se non mangia lui la fa mangiare agli amici.
3: Però c'è, c'è l'emozione.
2: L'emozione, non ha ancora capito.
3: Quando c'è lì la canna, sì, che senti il galleggiante che scende,
2: certo,
3: c'è quella vibrazione.
2: Un cretino, ragazzi.
3: E poi tiri su il pesce, lì.
2: Ah, basta!
3: Ma io te lo dico perché comunque io mi ricordo.
2: Uno ha scritto che a tavolo, a proposito di boschi, noi abbiamo a Cervia un sindaco che si chiama Boschetti. Ah, vedi? Quindi più verde per tutti, più boschetti.
4: Più boschetti per tutti.
2: Catavolo, hai ragione. Andiamo, ragazzi, non mi date ragione perché poi sembro intelligente. Io non sono intelligente. Non mi guardare così, perché mi guardi?
3: Perché stamattina io ho dato anche delle indicazioni anche agli automobilisti.
2: In che senso?
3: Perché
4: no, scusate, prima degli automobilisti, scusate, siamo a Riccione, gli abitanti di Riccione. Oh, ma io li volevo lisci.
2: Andiamo avanti, dai. I capelli!
3: Sì, ho capito, Riccione!
2: Dai! Mamma mia!
3: Però poi è Ricciolone, vabbè, però.
2: Sì, vabbè,
4: la battuta è su Riccione!
3: Sì, lo so.

0: no, dieci anni.
1: Andrea c'è il blocco corto.
0: Ho guardato uno e gli ho detto: guarda che mi sa che c'è un inghippo automobilistico. Ah, mi fa
1: storia.
0: Meglio girarti.
1: Storia. Voglio girarti.
0: No, io ho detto.
2: Ma sempre finir lì.
0: Io ho detto.
3: Ma perché non ti fai una bella maglietta, un giubbotto, una scritta? Una scritta magari che la puoi attaccare con lo strap su tutti i giubbotti, tutte le magliette. Girami. Cioè,
0: no, io ho detto è meglio girarti.
3: Sì. Meglio girarti.
0: Sì, girarti.
3: È meglio se ti giri. È meglio girarti.
0: Noi diciamo anche meglio girarti.
3: Ma dove? Nell'istituto l'ho detto.
0: Nell'istituto? Ma no, si dice dai, meglio girarti.
1: Allora, andiamo avanti, dai.
0: E nello slack
3: al corso, politico. al corso. Lo dicono al corso.
4: Andrea, tavolo. Show. Mamma Studio mia. Più.
5: Non ci resta che ridere.
6: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Uno ha scritto: Achille sei un coglionaccio.
2: Un coglionaccio
1: si può dire, non è una parolaccia, dai, non è una parolaccia. Andiamo avanti. Allora, c'è una notizia che veramente mi ha accappottato. Gli arriva una multa da 170 euro, vede la foto e non ci crede. L'auto era sul carattrezzi.
2: Ma come?
1: Cioè, praticamente, praticamente il carattrezzi andava talmente veloce che gli hanno fatto la multa a lui, ma essendoci una macchina sopra il carattrezzi hanno preso anche la targa della macchina, hanno fatto la multa anche a quello, alla macchina, capito? Che era bloccata ma mi capisci la domanda?
3: Adesso l'ho capita.
1: Io
3: dicevo, ma scusami, ha fatto la multa. E pensavo, gli hanno fatto la multa, lui non ci ha creduto e per questo poi l'hanno punito.
2: Ma perché aveva la macchina sul carattrezzi?
3: Ecco, sì. E invece adesso ho capito che la macchina era sul carattrezzi.
1: Sì.
3: E la multa è stata causata dal carattrezzi che era in alta velocità.
1: Ma va!
2: Ma secondo te,
1: ma adesso, ma sei quasi un genio, eh! Puoi scriverlo e mandarlo all'università della Bocconi, magari Bocconi. Come tesi la usano, eh! Cioè.
3: No. Allora, perché anche dicevo inizialmente, si vede che non si è accorto.
1: Che cosa?
3: Non si era accorto che aveva.
1: Ma lui non era sulla macchina, cretino!
3: Adesso l'ho capito!
1: Il carattrezzi gli ha portato via la macchina. Perché era in doppia fila, terza fila, quarta fila, non lo so, dipende dalla città, no?

0: Napoli, sesta fila. Per esempio, ti hanno portato via la macchina col carro attrezzi, la macchina sul carro attrezzi.
1: Sul capitale.
0: Ok, bloccata. Lui non era dentro. Ok, allora, gli è arrivata la multa a casa di 170 euro per eccesso di velocità. Lui ha detto, ha chiesto il motivo di questa cosa e gli è arrivata la foto, vedi la foto? La e foto certo. della sua macchina sul carro attrezzi. Gli ha detto, scusate, ma è sul carro attrezzi, cioè non... E dice, vabbè, ma la macchina ha superato il limite e quindi la multa viene. Perché c'è il computer ormai, no? Non ci sono più gli umanoidi.
2: Gli umanoidi.
0: I pensanti. Il computer ti fa la multa, devi pagare. Cioè, non è che. Lui ha cercato di giustificarsi. Cioè, Marescià, mi sono fatto trasportare. Cioè.
2: Mamma mia,
0: ho superato il limite perché mi sono fatto trasportare, capito? La battuta di Palmieri Alberto.
2: Ma chi è?
0: Che salutiamo.
2: Chi è?
0: Ma la più bella è Tiziano Schiavi. Vino, il carro, il caro attrezzi, caro attrezzi, ha pagato e poi andiamo. Vabbè, Tiziano, era meglio l'altro. Andiamo avanti. Allora, Achille, vai a raccogliere i ricci di mare. Andiamo avanti.
1: Guarda, che io, attenzione, io li raccoglio.
0: Cioè, non con le mani, ha scritto.
2: Andiamo avanti. È tipico di Bari.
1: Non andavo a deportare, attenzione, cioè, nel senso.
2: No, scusa, Achille, un attimino, hai parlato della Bocconi prima?
0: Sì.
2: Parlando della Bocconi, uno studente della Bocconi. Buono, posso avere un altro? Sempre più brutte.
0: Sempre peggio. Io capisco l'amore materno, ma la mamma di Achille soffocarlo nel sonno con un cuscino, no? Un piccolo gesto di una donna è un grande gesto per l'umanità.
1: Ricordo che io ho combattuto contro le leggi della fisica.
0: Sì, perché lui ha avuto le convulsioni da bambino, si è salvato, grazie. Vabbè, andiamo avanti, è la solita storia.
1: Sono finito anche sotto il detto castello nella zona dei Panarotti, attenzione.
0: Nella zona dei Pannolini?
1: I Panarotti.
0: Aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto, fan?
3: Achille.
1: Sì, buongiorno.
3: Va a cagare in sortighe.
2: Questa l'ho capita pure io.
0: L'hai capita, è incredibile.
2: Sulle ortiche.
0: Vai a cagare sulle ortiche, insomma, la traduciamo per gli inglesi, ecco.
1: Tra l'altro questa qua delle ortiche mi ricorda anche la
2: nebbia. Finisci la colla di prima!
1: Cos'è che stavo dicendo?
2: Cosa sono i panaroni?
1: No, sono i panaroni.
2: Cosa sono?
1: No, allora, i panarotti.
0: Aspetta che rispondo a tua madre. Sì.
1: Il panarotto.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: È che secondo me...
0: Mi ha detto di farti smettere di parlare.
1: È una parola dialettale. Presumo. E va a indicare lo scarafaggio. Scarafaggio. E si chiamano.
0: Che cosa?
1: Lo scarafaggio.
0: Sì.
1: La blatta.
0: Sì.
1: Ok. Da noi lo si chiama panarotto.
0: Ah, il panarotto.
2: Scusate, è vero. Voi lo sapete che hanno suonato anche con Pavarotti? I Panarotti e Friends. I Beatles sei... Oggi sono potente.
0: Oggi è una potenza anche lì. Dai, vomito, dimmi.
1: E mi ricordo che c'era anche un mio. Vabbè, io d'altronde soffrivo il mal d'auto.
0: C'era il vomitino, no? C'era il personaggio vomitino.
2: Vomitino, sì.
0: Era un bambolotto, no? Tu sei vomitino, sei.
2: Vomitino.
0: Lui non parla, vomita. Vomita parole.
1: Guarda che quando andavamo in giro in macchina.
2: Finisci il letto a castello!
1: Papà portava sempre in giro il secchio.
0: Una scritta Achille, sei peggio di un vecchio con la Panda a metano. Che va a 30 all'ora. Ha ragione. Quindi stiamo parlando di Rino Bolloni. Ciao Rino, ciao. Andiamo avanti.
1: No, e quindi tu hai detto, ti ho nominato i Panarotti.
0: Sì.
1: E quindi mi ricordo di quella volta là che sono. Nel dormire, sì. Praticamente io mi muovevo, no?
0: Sì. Ti muovevi?
1: Io mi muovo, no? Io attaccavo e io ero nel letto cassetto e io mettevo.
2: A cassetto? Che letto è?
1: Letto cassetto, certo.
2: A castello!
1: No.
0: Allora c'è uno che mi ha mandato la foto, tanto quello che dici non è interessante. C'è scritto coda in uscita a Viale Certosa. Perché ci ha mandato? Dovete andare a Milano per caso?
2: No, per avvisare tutti, Andrea.
0: Coda in uscita a Viale Certosa. C'è coda. coda in uscita, quindi non, se andate, non prendete Viale Certosa, prendete Viale Galbani. Andiamo avanti. L'ho fatta per lui, l'ho fatta per lui.
1: Tanto, forse
0: perché Galbani
2: vuol dire
0: fiducia, no? Esatto. Andiamo avanti.
2: Non sta capendo niente.
0: Dai,
2: guarda,
0: escremento secco, dimmi.
1: Alto le mani.
0: Alto le mani.
1: Forse dovrò andare a Milano. Forse, cioè,
2: sai,
1: non far sapere.
2: Questi 4 minuti sono incomprensibili.
1: No, andare a Milano, forse.
2: Gli ultimi 4 minuti.
1: No, non oggi. Non oggi. Prossimamente. Mi devono dare la conferma.
0: Ma per cosa?
1: Perché mi hanno chiesto se
0: l'hanno riaperta.
1: Che cosa? No, dovrei andare a Milano o Milano, Varese, cioè.
0: No, divani forse.
2: Ma io non sto capendo.
1: No,
2: niente.
1: Verso Milano. Perché?
0: Sei in Gallia.
1: No, praticamente.
0: L'hanno licenziato comunque l'operaio.
2: Aiuto.
1: No, per questa
0: sei presente gli anziani quando si siedono tutti e tre sulla stessa panchina, nello stesso parco per giorni e giorni e giorni, aiuto, fino a quando uno dei tre non muore. Ma gli altri due se ne accorgono dopo un anno. E tutti e tre parlano di cose diverse, tanto non si ascoltano, non sentono bene, quindi non si ascoltano. Uno dice una cosa, uno dice un'altra, questo è quello che stiamo facendo noi. Noi da anni però lo facciamo.
1: Stavo dicendo che probabilmente mi hanno ingaggiato, mi devono dare la conferma.
0: Ma domanda, a fine mese. Volevo fare a tua mamma, la faccio a te. Ma l'ostetrica t'ha venduto?
1: quella che controlla l'uscita.
0: Andiamo avanti.
1: No, praticamente devono organizzare i genitori di questa squadra di rugby. Devono organizzare una riunione, quindi probabilmente dovrò andare là per intrattenere i bambini.
0: Però mi sembrava. Tu intrattieni i bambini?
1: Questi bambini qua sì, la squadra di questa squadra di rugby.
2: Di rugby. Picchieranno!
0: Ma i bambini lo picchiano.
1: Zola lì vicino all'innato.
0: Achille, mi sta venendo l'orticaria. Stamattina Achille mi ha dato indicazioni stradali a Leno, eccolo qua, è quello a cui hai dato indicazioni. Dovevo andare a Piacenza, ora sono a Sondrio. L'hai mandato a Sondrio, l'hai mandato.
1: Vabbè,
0: dai, fai un giro in montagna, bevi un chalaus, via, torni. Come si chiama la grolla dell'amicizia lì?
2: La grolla dell'amicizia.
0: La grolla.
1: Mica la grappa dell'amicizia.
2: Ma guarda, la grolla.
0: La grolla nella ciotola di legno dove tutti sputano.
2: È di legno. Vabbè, dai. È di Creta. Con gli 8 buchi, sì.
0: In Grecia siamo tornati.
1: È la coppa
0: sì,
1: dell'amicizia.
0: La Champions League, dai.
1: Scusami.
0: Comunque l'Italia ieri ha vinto, volevo dire. 3-1 contro la Turchia.
2: La Turchia?
0: Vabbè, è forte la Turchia, O 4-1. Ma no, ha vinto. Attenzione.
2: Ti ho detto che sto potente. Sai perché hanno perso quelli della Turchia?
0: Perché?
2: Perché avevano i capelli davanti agli occhi.
0: Questa è bella, eh. Ah, la sapevi tu?
2: No, io non sono andato a
0: immaginare. Pronto!
4: Buongiorno Andrea, carissimo.
0: Come stai?
4: Osvaldo, bene.
0: Osvaldo, dimmi tutto.
4: No, ci ho pensato un pochettino, ma ho capito perché Achille è così.
0: Perché?
4: Domani l'ostetrica stava davanti col guantone da baseball. E quando gli ho detto alla mamma spingi, questa si è girata un attimo e non l'ha preso il volo.
0: O l'ha preso con la mazza, forse. È per quello che lui è affezionato. Grazie Osvaldo. Grazie.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ma Osvaldo, sempre il personaggio che fai, quello di Bergamo, sei
0: lui. No, lo duro di Modò.
2: È lui.
0: Ma un'altra roba quella.
2: È lui.
0: Ma dai, quello d'or che ti rimane nel naso. Pensi che mi è rimasto nell'abitacolo della macchina per 2 anni e mezzo. Tutti gli amici che entravano dentro. Ma senti che odore. Qui dobbiamo farlo a dire nobilato.
1: Ma si potrebbe intendato.
2: È andato via.
0: Allora, ragazzi.
2: Padre.
0: Ma siete dei mona veramente.
1: Padre, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, da un po' che non la sento, Lo dicevo, è da un po' che non la sentivo, padre.
0: È un po' che non la vedo in chiesa, signor Ferrari.
1: Ma è effettivamente ragione. L'ultima volta.
0: Hai tante cose da confessare. Sempre la stessa, ma ripetuta però.
1: Vabbè, padre, ha ragione. Ma lei come fa a saperlo? È un segreto. Scusi, In che senso è?
0: È che abito di fronte a casa tua.
1: Abito di fronte a casa mia.
0: Dalla cappella io vedo. Vedo il bagnetto di casa tua.
1: Ma per caso è quella mansarda?
0: Vedo un'altra, andiamo avanti, dai. Se non la vedi, finiamo male. Mamma mia, ragazzi, ma a chi le fa ribello?
2: Assisse.
0: Ho visto Achille Ferrari comprarsi la sua moto preferita.
2: Sì?
0: Motosega.
2: Aiuto!
5: Su Studio Più.
0: Ma quell'odore, ragazzi.
2: È lui!
6: Non ci resta che ridere!
7: Su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1967 e noi oggi qui stiamo a parlare di classifica. Sapete benissimo che nell'ambito degli appuntamenti che ci contraddistinguono e che vanno in onda più volte durante la giornata nel palinsesto di Radio 60, 70, 80, noi ci preoccupiamo di andare a esplorare, a ricordare che cosa accadeva nelle classifiche italiane ed americane con solo due canzoni scelte insindacabilmente da me e che costituiscono l'ossatura del nostro programma. Un paio di interventi e poi la presentazione. Io vi lascio subito all'ascolto del primo pezzo che andiamo a estrarre direttamente da Light Parade. In quel tempo era al primo posto, era la prima settimana di ottobre o giù di lì, e la canzone è Watershed of Pale, i Procol Harum.
3: C'era una volta

Ragioni di tempo, non vi sto a spiegare la costruzione di questo pezzo, che è una fusione di due arie classiche diverse. Quello che è certo ed è incontrovertibile è che ha segnato profondamente la musica. Da lì in poi il rock non sarebbe stato più lo stesso. L'orchestra e la monumentale capacità di costruire arie per il rock sono da lì in poi inscindibili, e troveremo un fenomeno addirittura che va a crearsi negli anni successivi. A Wild Shadow Pale dei Procol Harum, primo in classifica in Italia in quell'ottobre del 1967, ma in America che cosa succedeva? Sentite un po'.

0: Ed eccoci ripartiti con l'ultimo party time di questo pomeriggio. Ci porterà dritti alle 18, momento in cui arriva la classifica di Marco Ravelli. E dalle 19.30 il collegamento con il peperoncino. Ve lo ricordo, questa è la domenica con Studio Più. E adesso gli anni 80 sono protagonisti, perché fino alle 18 saranno tutte canzoni di quel periodo. Qui a The Top of the Tops nel Party Time.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero 1 dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi. Amazing machine.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Mai jingle fu più azzeccato di quello che abbiamo appena ascoltato. Una presentazione sontuosa per le due canzoni che andranno a contraddistinguere l'appuntamento con le Hit Parade di oggi. Bruno Righetti da Radio 60 70 80, come sempre protagonisti di qualche minuto insieme a voi all'interno del palinsesto, perché ci occupiamo di ciò che accadeva in Hit Parade in quegli anni. Ripeto, siamo nel 1977. Due canzoni, una più bella dell'altra. La prima ve la faccio ascoltare immediatamente e poi ne parliamo.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

con della musica così si entra come in una sorta di zona franca, cioè se il vostro capo ufficio arriva e vi coglie in flagranza all'ascolto attraverso il computer d'ordinanza dello streaming di Radio 607080 o attraverso il vostro cellulare, improvvisamente diventerà magnanimo, si siederà accanto a voi e vi farà compagnia. State tranquilli, niente sanzioni, perché quando ascoltiamo musica così si può solo pensare al divertimento. Zodiac nella versione remixata dell'originale di Roberta Kelly, che l'ha fatta conoscere un po' dappertutto, la disco di quegli anni era veramente bellissima, uno spasso da ascoltare, e in Italia quindi era protagonista con questo pezzo, mentre in America cominciava, anzi era già cominciato, il fenomeno KC and the Sunshine Band.

0: se siete nati negli anni 90 giù di lì, allora vi do un consiglio: andate a ripescare, se non l'avete già fatto, le selezioni musicali di KC and the Sunshine Band. Oggi con internet si può veramente fare di tutto e vi renderete conto di che cosa successe in quel 1977 e anche prima, con l'arrivo sulla scena di KC and the Sunshine Band. Hanno veramente cambiato il modo di fare musica, hanno avuto successi strepitosi e talmente importanti che stride fortemente poi il destino che ha segnato poi il futuro di quel gruppo, perché si è spento nel tramontare la disco music. Abbiamo visto anche loro un po' disperdersi, talenti così, genialità così forti. È persino un peccato che non abbiano saputo in qualche maniera adattarsi ai nuovi trend, e comunque ci sarebbe ancora spazio per gente così, io credo. Keep It Coming era in classifica in quel 1977 negli Stati Uniti, dominatori assoluti dell'epoca, KC and Sunshine Band. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento, lo spazio per noi è terminato, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rinnovo al prossimo appuntamento. Ci incontreremo tutti insieme nella solita piazza di Radio 60 70 80 e ascolteremo qualcosa da quel magico 1987. Da Bruno Righetti e Radio 60 70 80, ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
2: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240.000.000 di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
1: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A, allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como, la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
3: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa Fiorentina Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta piacevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo Milan alle 18, il posticipo Cagliari Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta qualche anno fa è la nostra missione, perché volete, questo è il nostro obiettivo, di andare a recuperare, cioè, le canzoni che erano protagoniste in Hit Parade in quegli anni, un po' di qui, in Europa, un po' di là, in America, ma che comunque possano farci rivivere delle emozioni, a chi le ha vissute in prima persona, che possano trasmetterle ai figli, perché ci stanno, e anche alla generazione successiva, perché ci sta pure quella, in quest'arco di 30 anni di grandiosi successi di cui ci occupiamo ogni giorno, più volte durante la giornata. Oggi è il turno del 1987, due fenomeni stratosferici, arrivavano da successi precedenti, uno sicuramente da un successo mondiale, quelli invece inglesi avevano appena imboccato la strada della popolarità planetaria, ma ne parliamo dopo. La prima canzone che andiamo a ascoltare è It's a Sin, i Pet Shop Boys.
0: C'era una volta Hit Parade.

Tutto ebbe inizio nel 1981, quando si conobbero Neil Tennant e Chris Lowe, e da lì cominciarono a scrivere le canzoni che poi avrebbero segnato un percorso musicale fantastico. 50 milioni e più di dischi venduti in tutto il mondo, la conquista del mercato sia europeo che americano, e la pubblicazione di Please, i primi timidi successi soprattutto nei locali più importanti di Los Angeles e di San Francisco, e poi arriva la consacrazione con uno in fila all'altro, con delle canzoni strepitose fino ad arrivare a It's a Sin, che ha conquistato il mondo intero. I Pet Shop Boys li ritroveremo sicuramente nei prossimi appuntamenti, perché hanno coperto svariati periodi e piuttosto lunghi, con collaborazioni importanti con artisti di primissimo ordine, come questo che andiamo ad ascoltarci. Non che ha collaborato con i Pet Shop Boys, nel senso che era un artista di

0: Stato.
1: Dite la verità, ci manca, eh? Ci manca Michael Jackson, ci manca tantissimo. Chissà quante cose ci avrebbe potuto ancora regalare con il suo immenso talento. 1987, la pubblicazione di Bad, il grande successo, lo trovavamo in classifica in Italia con ben due canzoni a quel tempo. Era al secondo posto con il titolo dell'album, Bad, la canzone che dava il titolo, e poi con questa canzone che abbiamo appena sentita, I Just Can't Stop Loving You. Una classifica che era dominata da Madonna ancora con Who's That Girl. Trovavamo gli Aha con The Living Daylights, trovavamo George Michael, I Want Your Sex, i Pet Shop Boys appunto che abbiamo appena sentito, e La Bamba dei Los Lobos, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare, Samantha Fox, You Win Again dei Bee Gees, vabbè, poi c'era anche Sabrina, vabbè, ma questo con Boys, ma questo è un male tipicamente italiano. Poi ci riprendiamo di nuovo quota e andiamo ad ascoltare Mick Jagger con Let's Work. Insomma, questa era un po' la classifica di quel ottobre del 1987. Come sempre io vi ringrazio per l'ascolto, so che siete sempre puntuali e vi ritrovate nei bar, nei ristoranti, negli uffici per ascoltare questa trasmissione, che mi fa piacere. Non vi dico la fonte di questi dati, ma prima o poi lo farò. Io intanto vi ringrazio e vi lascio alla musica di Radio 607080. Ci ritroveremo nel prossimo appuntamento e torneremo ancora indietro negli anni 60, perché sarà il 1968. Vai!
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
2: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
1: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i due studiosi

0: L'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle tre capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, Grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18 il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce-Bologna il doppio Monday Night Atalanta-Venezia-Torino-Udinese.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: l'ha detto? Ma chi me l'ha detto che inizio alle 15? Ma chi me l'ha detto? Non lo so io. Volevo cominciare alle 17 oggi e andare avanti fino alle 20, no? Alle 15, va bene. Tutto a posto. Buongiorno, ciao a tutti, Pierangelo, come va? Fatevi vedere, carini. Io da quando ho acquistato questi droni, che riesco a sguinzagliare un po' in tutta Italia, vedo ciò che fate anche a casa. Guarda che lo sto vedendo io, Sto vedendo che stai stirando, Che stai facendo?
1: Buongiorno Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, mi faresti passare un brano dei Led Zeppelin? Il titolo si chiama All My Love. Spero di averlo detto bene. Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Grazie da Vincenzo da Torino.
0: Che vuole Vincenzo? All My Love. Eccolo qua, tutto il mio amore.

dai. Dai che c'ho fretta io, guarda. Devo andare a aiutare Monica a fare il cambio degli armadi. Ho fretta, dice che... Eh? Che c'è da cambiare? Ah, già, perché c'è da fare il cambio di tutto il vestiario. Ma se prendi un altro armadio e ci metti la roba autunnale-invernale non va mica bene, Monica. In uno lasci quella estiva primaverile, l'altra... Tutte le volte bisogna fare sto... cambio armadi. E quando fa il cambio armadi una donna è un trasloco, non è, facci caso, fatto il cambio anch'io questa mattina, c'ho i mutandoni quelli di lana, vedi che, guarda guarda che belli, vedi mi stringono un po', però sono belli, guarda dove arrivano, hai visto dove arrivano? Arrivano al ginocchio questi. Come facevano una volta con questi mutandoni, non lo so. Dov'è? Aspetta che lo trovo.

0: Luca, andavano bene quei mutandoni lì, ti ricordi? Era fantastico.
1: Buongiorno Pier, erano buoni per grattare via i tarzanelli.
0: Quando, e se c'è qualcuno che ha fatto il militare me lo può confermare, i miei sono ancora quelli del 78. No, davvero, sono fantastici. Io ho sia i mutandoni, gli scarponi, i calzettoni. C'ho anche la berretta per andare a letto io. Perché è diventato un rito andare nel letto, cioè una volta sai, si entrava così, adesso no, bisogna. Bisogna vestirsi, perché. Quei mutandoni lì tengono un caldo della Madonna. Ride lei, ride, ride. Il problema è spogliarsi poi dopo. L'unica roba è quello, però tengono caldo, tanto più che io quando dormo fuori ho i pinguini, perciò. Va bene, grazie per Leo Sawyer, More Than I Can Say. Dov'è il mio amico Giancarlo? Vediamo se lo trovo. È nei passi fondi. È andato a finire là in fondo. John Anderson, Giancarlo, Hold On To Love.

0: cos'è che dovevi fare, scusa? Cosa ti volevi sbottonare?
1: Ciao, ma Pier, saluto tutti da Carlo. Sì, ma a parte i mutandoni, ma quando ti scappava ci voleva mezz'ora prima di tirarlo fuori. Ora che ti sbottonavi tutto, ciao!
0: Vabbè.
1: Poi
0: ma
1: ti mettono il mangiare nel bromuro, con ciò prima di tirarlo fuori ci voleva la forchetta come il Lemagot. Ciao, Pier!
0: Vabbè, ma io mica tanto da tirare fuori. Ah, ti metti il pannolone, scusa, cioè non ho capito io, stai lì a... È vero
2: verissimo, Pier, i mutandoni li ho usati nel lontano 85 in fabbrica perché non funzionava il riscaldamento e allora mi sono venuti utili e faceva freddo nell'85. Ciao,
0: ma tanto freddo, mentre passa di neve già hai voglia, hai capito? Mamma mia. Verso le 5 la mattina fanno l'effetto tenda canadese, come? Non sono male, dai. Oh signor, ma come si va? Allora, dovevo cercare un amico, qua se lo trovo. Dovrebbe essere Tommaso, eh?
3: Ciao,
0: è lui.
3: Ciao Pierangelo, eh? Visto.
0: Ciao.
3: Che anche tu come me ami Dire Straits, volevo sentire, sì, se possibile, Papa Fett con Let's Start Over, tradotto Pappalardo con Ricominciamo, grazie.
4: E lasciami gridare, lasciami sfogare, io

0: Ricominciamo.
1: Ciao Pier, sono Francesco, finalmente in macchina con me ho la mia dolce Elena per questa dedica. E quando lei è vicino a me diventa tutta una zona pericolosa qua. E quindi se mi metti Danger Zone dal film Top Gun. Grazie Pier, grande.
2: Ciao Pier.
1: Eccola, l'hai sentita. Ciao Pier.

Francesco, hai sentito il nuovo codice della strada che dice che anche in macchina non ci si può sfiorare, neanche toccare, eh? Elena, lascialo stare, perché altrimenti sono 5 punti, sono 5 punti. Davvero? Cioè, quando sei in macchina sai che è in parte la compagna, la moglie, la signora, eccetera. Ci si, così, insomma, ci si sfiora sempre, no? Non si può più fare, perciò se ti beccano ti danno anche 5 punti. Lascia stare. Aleardo! Senti qua che roba!

0: devi fare attenzione anche tu, Nadia, quando vedi il tuo amico lì che sei in macchina così e state facendo no, allora se ti beccano nella cosiddetta camporella sono 500 euro di multa e 5 punti. No, non sto scherzando, vero? E in più, se han voglia, possono anche telefonare a casa, lo sapevi questo? Ma guarda che non è. No, davvero. A me è capitato 100 volte, ma becco sempre la stessa pattuglia e mi dicono, ancora qua lei. Non si può, non si può. Appartarsi non si può. Non so dov'è che si possa andare adesso. Dai, molto attenta, fai attenzione lì. Allora, 500 euro di multa ti danno. Ti passa la voglia, vero? Grazie Leonardo. Oye, come va? Hai cambiato disco in corsa tu?
1: Ciao a tutti, eccomi, sono un attimo in ritardo perché ero andata a stirare i mutandoni.
0: ridi.
1: Oggi è possibile ascoltare una canzone dei Bee Gees, Too Much Heaven. Grazie, un grande abbraccio da Fabiana, ciao.
0: Ah, ma è questa che poi volevi, Wish You Were Here? Ah, sì.

0: Allora, ripeti con me, wish you were here. Ripetilo, guardiamo se hai capito. Wish you were here.
1: Wish you were here. Che dici, può andare?
0: No. Si sono troppe wish. Wish you were here. Ripeti ancora una volta. Wish you were here. Bici. Quel professore che hai lì di inglese mi sa che non ti insegna molte cose in inglese. Ti insegnerà qualcosa in italiano, in tedesco, in francese, in spagnolo.

Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma buongiorno Pierangelo, buon pomeriggio. Cosa ne pensi di un Sergio Caputo, bimba, se sapessi che malinconia?
3: A tutte quelle balle.

0: Fabiana, ho trovato il professore di inglese. È vero, è proprio di madrelingua lui. Sentilo qua, che vuole?
1: Hi, sir. If the girl needs English lesson, I can get for her. Understand? I can give you. You can give me her my telephone number if you want. Bye bye.
0: Sì, ha detto che se posso dargli il tuo numero di telefono. No? Si chiama Picciu lui. Davvero, eh? No, no, è bravissimo. È delle tue parti.

0: semplice, eh? Si incomincia con the pen is not the table per poi andare a tutto il resto, ma ci vuole un po' di scuola, appena appena, un po' di verbi, un po' di... Non è difficile, ne abbiamo tanti di professori di inglese, anzi, fino all'anno scorso mi chiamava una professoressa di inglese, non l'ho più sentita, davvero. Non so perché, ma vabbè, te lo mando, eh. Adesso gli do il tuo numero di telefono.
1: Ciao,
0: così
1: Pier, ti Ferdi d'accordo. Busto Arsizio. Oggi forse è il primo giorno d'autunno dove si percepisce l'arrivo della nuova stagione. E non so perché mi è venuta in mente Dionne Warwick e Heartbreaker, che ascolterei volentieri. Buon lavoro e un salutissimo a tutti. Ciao!

0: dov'è il professore d'inglese? Dov'è? Guarda che la Fabiana ti dà il suo numero, senti qua, senti qua, senti qua.
1: My name Fabiana. Number telephone 3 4 7 0 0 0 0 0 0. Due numeri.
0: Ti ha bevuto il limoncino oggi. Oh mamma mia. Senti, che come professore di inglese chiamarti Pichu, cioè insomma non è bello, dai. Cambia nome, vai all'anagrafe, fai qualcosa.
2: I understand, it's a joke, Fabiana. It's a nice girl.
0: Chiamala nice, tu.

0: Però insomma, sai, l'inglese lo impari ancora alle elementari, al giorno d'oggi poi.
1: No, Pier, io preferisco il francese all'inglese, anche perché se parlo francese come se niente fosse, quindi va meglio così. Ciao e grazie della compagnia come sempre.
0: Grazie Stefano. Mamma mia, alle elementari insegnano inglese, poi fai le medie e poi se ti fermi qualcosa hai imparato, no? Non sei mica come Franco.
2: Ciao Franco, Pier, guarda, Franco VIII. Cavolo, io l'unica parola d'inglese che conosco è thunderstruck. Pensate, è proprio un migliorantone. Ciao bello, buon pomeriggio a te e a tutti.
0: Hai imparato solo questo tu? Ah, ho capito. È già tanto però, è già tanto.

0: non sapevo che tante signore volessero che i mariti andassero a letto sempre nudi, è vero?
1: Che Angelo, guarda che però credo. Mia moglie non vuole che mi metta niente, eh. Mi vuole proprio così come mamma mi ha fatto, eh.
0: Ah sì, senza né pigiama né niente, eh. Mamma mia ragazzi, come fa?
1: No, sempre se è possibile.
0: Cos'è che vuole? Ah, vuole Gianni Bella, il signore.
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi ascolterei volentieri, se è possibile, Work the Night degli Scat Bros. Grazie mille, buon divertimento. Ciao.
0: Ma perché Gabriele dice sempre buon divertimento? Non siamo mica al circo qua. Buon divertimento. Non lo so.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
1: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1 miliardo e 240 milioni di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero. La previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
0: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il meniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Com la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
2: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20:45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, grifone, un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce Bologna, il doppio Monday Night Atalanta Venezia, Torino Udinese.
0: Ed è tutto, a più tardi.

Gianni Bella, altro grande pezzo, capolavoro questo di Gianni Bella, eh. A volte ce li dimentichiamo certi artisti italiani, ma sarebbero da passare al setaccio, mica male, un giorno o l'altro lo faremo anche, va bene. Allora, cara Cinzia, mi hai mandato delle foto che davvero ricordano molto molto l'autunno, è un po' presto, però io aspetterei ancora una settimana, però ti regalo bene.

0: grazie per Benevis Eyes, eh? Grazie, grazie. Cinzia. C'è un disgiochi americano qua, oggi. Dov'è? Sei pronto? Ti lascio il microfono.
1: Ciao, Pierangelo, fammi richiedere un brano, un modello speaker radiofonico americano.
2: This is Radio 60, 70, 80. Let me you hear the song. A song from Alvin Cash, Ali Shuffle.

qua eravamo nel 79 quando c'era Elvin Cash, che con questo Ali Shuffle ha fatto ballare tutti, tutti ha fatto ballare, e tutti battevano immancabilmente le mani perché il pezzo era troppo, anzi ed è troppo potente davvero. It's Ali Shuffle time, grazie per averlo richiesto nella maniera in cui lo hai fatto, perché hai fatto proprio bene, bene, bene, da DJ americano. Allora Ivan di Trento, dove sei? Dove?

Speriamo che arrivi, Ivan. Un po' di acqua non farebbe male. Il cult con Rain. Alle 16 un minuto, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Già sta facendo merenda questa. Mazza, ma continuate a mangiare, sono le 16. Avete finito di pranzare alle 13 e già state rimangiando qua. Mamma, mamma, guarda che roba, guarda che. Che si sta mangiando lei? Una bruschetta. Va bene. Dalle 16 alle 19 poi insomma sono 3 ore, restare a stomaco vuoto per 3 ore è dura. Allora ciao Palmira.

0: ma lo apriamo lunedì il bar. Bisogna Carlo, bar, Carlo
1: bisogna aprire il bar, capito Piere? Che qua è ora. Samantha sta scalciando e tutte le conigliette senza coda.
0: lunedì alle 16.30 apriamo il bar per una mezz'oretta, lo stiamo ristrutturando. Lo stiamo facendo un po' a luci rosse, qua un bar particolare, vedrai, vedrai che roba.
2: 60-70 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

i tuoi amici di Rimini con lo zio Saverio e vorremmo ascoltare Pedro di Raffaella Carrà, così la mettiamo tutto.

Saverio e Gigio. Buon pomeriggio con Raffaella Carrà. Con Pedro. La sentiamo, l'abbiamo sentita anche stamattina, eh? No, stamattina abbiamo sentito il diavolo. Grazie ragazzi, buon pomeriggio a voi. Vado Carlo con The Stop Loving You di Toto. Questa è dedicata a tutte le ascoltatrici, a tutte le donne, a tutte le donne.

Allora forse c'è un amico che ha sbagliato, ha sbagliato il numero di WhatsApp, mi è arrivato un messaggio qua. Ciao, potresti prestarmi 730 euro? Devo pagare urgentemente il dentista, ma al momento ho dei problemi con la carta, te li restituirò stasera. Ha sbagliato. Io ti devo prestare 730 euro. Facciamo 1000 addirittura, così non se ne parla più. Beh, non c'ho moneta, 730. Vabbè. Non lo sai. So,

0: Allora, cara Monia, a volte sai perché non faccio il bis? A volte non faccio il bis perché già alle 18 c'è Baldelli, no? Con i suoi mixati che riguardano molto questo genere musicale, perciò per quello che è. Dalle 18 alle 19 mi sembra che ci sia Daniele, giusto? È per quello che a volte. Però vediamo più avanti, dai.
1: Ciao,
0: vediamo,
1: Pierre.
0: Vediamo.
1: Oggi volevo dedicare una canzone molto significativa alla mia mamma che compie 88 anni. E anche alla mia zia Daria, la sorella di Babbo, che ne compie 96.
0: Mamma mia,
1: che dire,
0: bello.
1: Mettiamo Fiesta, magari ci arrivassimo tutti. Fiesta, dai, grazie.

È proprio il caso di fare la festa a queste due giovincelle, no? Una 88, l'altra 96, hai voglia? Tanti auguri, Federica, alle tue gentili signore, eh? Auguri con Fiesta di Raffaella Garà. A volte ci pensi, ma quando ci arrivo io? Quando ci arriviamo noi 96 anni? Mai. E perciò Fiesta è la canzone azzeccata. Va bene, grazie Federica. Allora, dov'è Savo? C'è Savo nei paraggi? C'è un pezzo dei Ramones qua?

Hey, yo, let's go! Erano i Ramones. Dov'è questo signore? Ciao ragazzi, non posso...

0: Jekyll, Atrium, grazie alla voce del mio amico qua Giorgio. Quanti anni è che non vedo Giorgio Conti, io? Mamma mia, mamma. Ed è, questo comunque è stato un pezzo che ha avuto un grande, grande successo, eh? Non solamente in Italia, ma ha venduto parecchio anche in Spagna sto disco, eh? Era carino, molto bello. Grazie per avermelo richiesto, grazie.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.

0: La devo dire,
1: Pierangelo, notiziona, questa la devi dare perché veramente fa tirare dritti i capelli sulla testa. Senti, per tutti è un annuncio che riguarda quelli che non sono ancora sposati. Purtroppo io ho già dato due volte, quindi ormai sono fuori. Tra cinque anni, attendete ancora cinque anni. Tenete duro ancora per cinque anni sotto tutti gli aspetti. Tra cinque anni ci saranno i primi robot con 25.000 pippi, quindi la spesa di un'utilitaria, si possono comprare e fanno tutto. Pier, fanno tutto. Sai che bello che uno si siede. Cioè, dai, portami le pantofole. Pam, e arrivano le pantofole. No, vattene a prendere. Chi sono io? La tua serva. Cioè, ma ti rendi conto? Noi vivremmo ancora di più delle donne facendo così. Capisci? Allunghiamo la nostra vita, ci facciamo meno il fegato amaro. E con tutto poi quello che se ne segue. Io ho fatto l'esempio delle pantofole, ma ci siamo capiti.
0: Già. Ah, bella idea, 5 anni ancora devo aspettare io. Mazza, 5 anni, 25.000 euro. Beh, comunque, cioè non è a buon mercato quel robo lì, No, con 25.000 euro uno, insomma. Se ne fa di cose, A 25 sono tanti. Fa tutto, fa tutto. Ti prepara la cena, ti rimbocca le coperte, ti fa il letto la mattina. Dopo non so quello che succeda la notte, no? Speriamo che non si scarichi una.

0: fatto tutto, ha detto, cioè, questo robot fa tutto.
1: No, sai cosa vuol dire tutto, tutto? Tutto, ci siamo capiti, dimmi tutto, tutto cos'è? Sopra, sotto, avanti, dietro, sotto, pulisci casa, fa le polvere, tutto, tutto, tutto, tutto, patata compresa?
0: Tutto, tutto, tutto.
1: Chiedo, Tac, mandarino.
0: Oh, mamma mia, che tristezza, ragazzi. Ti immagini davvero avere un robot in casa che ti fa tutto? Cioè, non fai nulla. Magari vestito da donna, perché c'è... ci vuole anche la parrucca, ci vuole tutto. A te non piace questo.
2: Ciao Pierangelo, pensavo, ma se tenesse i suoi 25.000 euro e va a vivere da solo,
0: è vero, è vero. Anzi, con 25.000 euro, insomma, sai quante cose ti fai? 25.000 euro è un costo, è carissimo. Mazza, ragazzi. Però, sai, ma lui ha voluto dire una cosa differente. Ha voluto dire che sostituirebbe la donna in maniera tale che è una cosa che almeno non ti rompe le palle, no? Cioè, dico io, penso.
3: Buon pomeriggio, qui la contessa.
0: Sì,
3: sì, ho capito che con 25.000 euro fa tutto. Però non c'è il calore, non c'è il contatto, non c'è il colore della pelle, il colore. È come un seno rifatto e un seno al silicone, un seno normale, ecco. Seno rifatto,
0: appunto.
3: Non emana calore, sono fredde, sono due bocce fredde. Fate bene, ma sono fredde. Invece un seno da calore, seno proprio da calore. È lo stesso, è il valore, è lo stesso, è fare una comparazione con quello che ha detto il signore. Non c'è calore.
0: È vero, è vero. Comunque mi sembra che in Cina ci sia già, Però dai, guarda, portami le ciabatte, vedi che va.
2: Fa un po' fatica il robot a sostituire una donna. Direi che fa molta fatica. E se è solo per le ciabatte, va a piedi nudi. Ma cosa servono le ciabatte? Non servono a nulla.
0: Fa anche il minestrone, fa anche, sì.

0: Non so se esca di casa, non lo so, Federica.
1: Ma
0: non lo so,
1: robot questo, anche a raccogliere i funghi e le uova.
0: Non lo so. No, si tiene solo in casa, Cos'è che scrive quello lì? Dopo che mi levo dai maroni la donna, non cerco il sostituto. Ah, okay. No, vabbè, ma questo c'è. Cioè, è fatto per i single, cerca di capire, no? È stato chiaro il messaggio, molto chiaro, no? Fate i bravi, no? Cercate di capire il senso.
2: Però lui è stato chiaro, ha detto che fa tutto. O no?
0: Tutto fa tutto, va.
2: Dopo magari ci sono i vari optional che uno può prendere e in base a quello, cioè, detto, dopo ci sono gli optional silicone, ci sono gli optional non silicone, insomma, è tutto, si valuta, no?
0: Ma questo è per i single, no? Abbiate pazienza. Giusto? No?
3: Se vi dico che fa tutto, fa tutto. Ora, per questioni radiofoniche non è che vi posso dire, però avete già capito, tutto, ok? Anche tutto, le pulizie, ma basta programmarla. E per quanto riguarda l'estetica, potete scegliere quello che volete, sarà rivestita da una pelle chiaramente artificiale, ma che rispecchia sia, certo, come colore che come forma una donna vera. Quindi sostanzialmente anche le sembianze, potete scegliervi la vicina di casa, la cantante da voi preferita, sì, quello non è un problema.
0: Beh, ci sono anche tutti questi optional, allora guarda, c'è una bella foto, io, cioè devi andare con la foto, te la fanno su misura, hai capito com'è? Vai lì con la foto, sai che figata, ma...
4: Ciao Pier, non so la signora che rifatti ha toccato, e un paio di volte mi è capitate, erano pure calde, anzi era estate, c'era anche l'ascella sudata. Ciao. Adesso dico questa barzelletta, Pier, che non potrà andare in onda.

0: Che problema hai? Tu che sei un ragazzo?
1: Riguardo al robot, io allora ho un problema perché sono un ragazzo e per sposarmi devo pagare 30.000 euro, per il robot moglie 25.000 euro, ma fra 5 anni come va l'Italia non ne ho, quindi ho un po' un problema.
0: È vero, ma c'ha ragione anche lui però, Cioè bisogna pensare anche ai 25.000 euro, Guarda che sono tanti 25.000. Ho capito che te la fanno su misura come vuoi tu.

0: lo addestri, lo addestri come un cane, vedi, hai capito? Cioè...
1: l'importante è che non rompa le scatole. Ciao.
0: Poi, come mi dice Sandra, giustamente, è bello perché poi litighi e puoi fare anche pace, no? Con il robot o con il compagno? Ah, con il robot non fai tanto pace perché magari è anche manesco.

0: no, Federica, ma guarda che ci sarà anche la donna, eh. Lui è riferito agli uomini, va. No, c'è. Cioè,
1: ma fanno solo fanno la donna. Ma se facessero un ometto, la legna, l'erba, le viti in campagna darianno aiuto. Perché sono la donna, mi chiedo, a questo che ha buttato avanti, che ha lanciato il sasso.
0: No, no, ma faranno anche la donna. Solo che se gli fai fare tutte quelle cose lì, poi dopo la sera è stanco anche lui, eh. Cioè, se, non fa

0: Immagina avere un robot che palle in casa. Però,
1: ciao Pierre, io intendevo il compagno. Ma con un robot che ci fai? Ma che tristezza! Ma che freddezza! Ma va, ma non esiste. 25.000 euro, faccio pace con il mio compagno, andiamo a farci una bella crociera. Ma no, ma non esiste. Bello bisticciare e fare pace. Quello è bello.
0: Eh certo, l'amore non è bello se non è litigarello. Vabbè, appunto, è bello litigare, fare pace. Col robot non fai niente, dai. Diciamoci la verità, questa è la verità.
2: Il robot costa 10 euro a farlo, attenzione. E il problema è il bottone di spegnimento che costa 24.990 euro.
0: È quello il problema. Giusto, giusto Stefano, giusto.
3: 60-70-80 live.
4: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Monica questa, non so, non ho capito.
1: Mamma mia, Pier, questa canzone mi ricorda i miei 16 anni, quanto ero innamorata quando l'ascoltavo. Bellissima. Allora, per completare il momento nostalgia, ti chiedo se possibile una canzone che vuoi tu a scelta dei 900. Grazie, ciao, e Barbara.
0: Ah, è Barbara questa, non Monica, è Barbara.

0: Mamma mia, ma subito pensate al letto voi, io cioè non ho capito. E poi farlo anche lì su misura come ne voglio, cioè tu gli dai tutte le misure, non so, lo voglio alto 1,90 m, biondo, bello, muscoloso e con un cos'è lì?
1: E se sul più bello si scarica la batteria, cosa succede? Mamma mia, che brutta visione. No, no, preferisco i miei 25.000 euro. Sicuramente.
0: Oh signore!
1: No, no, mamma mia, mi viene da ridere. Pensa se sul più bello si scarica la batteria. Ricaricare, ricaricare.

0: Mamma mia! Ma davvero? Ma guarda che mi sembra di averlo già visto, me! Questo signore.
1: Certo che faranno anche gli uomini, per l'amor di Dio, io non volevo essere totalitario, maschilista, assolutamente. Io ho parlato da uomo e quindi, però anche per le donne, quindi non ci sono problemi. Ma il problema del costo, pensate un attimino, è anche questi 5 anni di programmazione, perché con la programmazione la si può fare. Volete litigare? Può litigare, non ci sono problemi. Il problema sono le mani, l'articolazione delle dita. Le 5 dita indipendenti, dei movimenti indipendenti. Pensate che il problema è quello.
0: Ah, ho capito. Ma fanno anche i robot suocera, anche quello.

0: Ne avete di fantasia.
1: Ma poi tutte le volte il robot deve fargli il bidet. Magari ci rimane anche folgorati.
0: Col culo che ho io poi. Ma si arrangerà a farsi queste cose, no? Cioè, non ho capito, Luca. Se lo fanno e ti fanno spendere tutti quei soldi, è perché varrà, no? Però se voi andate a vedere bene dei servizi che fanno riguardanti la Cina, ci sono già comunque le automobili che fanno tutto da sole, perciò come sono arrivati alle automobili, penso che arrivino anche a un robot, no? Cioè, tu pensa ad avere una macchina, entri in macchina, le dici: io voglio andare in via tot a, ecco, lei ti porta lì, tu non la guidi neanche, va da sola, capito? Rispetta i semafori, rispetta i limiti di velocità e tutto quanto. Figuriamoci se non

0: pelle che sia, ma un uomo carne ed ossa. Che fai, robot? No, non vai in bagno il robot, come fai ad andare in bagno?
1: Pier, raccontavo. Scusa, ma sto, sti, ro,

non gli scappa la cacca o la pipì, vero? Cioè il bagno resta sempre libero, perché se il bagno resta sempre libero, allora il sirino si può fare. Ciao bello.

0: Vado. Dai, dai, lascia stare.
1: Sì, ma la macchina puoi dirgli così, fai, fai, gira, portami qua, portami là. Ti dico quella sera lì, portami in Camporella. La Camporella non la conosce la macchina. È un problema, vero no?

0: Le donne poi si arrabbiano quando vai a toccare certi discorsi. Come ci vogliono sostituire con i robot?
1: Ma scusate, guardate che se andate in Giappone e vi scegliete una bella e giusta geisha, ottenete assolutamente la stessa cosa, ma almeno avete a che fare con un essere umano. No? Maschietti?

0: Preoccupare, fra 5 anni ti sposo io, ti faccio io la serva.
1: Sono a posto. E c'ho una donna in carne ed ossa, hai capito? Oh signore, oh signore, il vento caldo dell'estate, la meravigliosa Alice Visconti.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: grazie Emanuela di Locarno per averci ricordato il grande Pierangelo Bertoli con A Muso Duro, grande ma grande pezzo questo davvero.
1: Comunque Piero, volevo fare gli auguri a mia moglie oggi, a Cristina, per il 26esimo anniversario di matrimonio. Auguri Cri, e dedicargli la canzone che abbiamo ballato quando ci siamo messi insieme, Certe notti di Ligabue. Ciao a tutti, auguri Cola.

0: Allora, per Marco e Cristina ho sforato volentieri, perché questa è la canzone dedicata a loro per il loro 26esimo anniversario, canzone che loro hanno inaugurato mettendosi insieme, no? Bella, no? Certe notti di Ligabue, va bene, abbiamo sforato parecchio qua. Bella.
1: Ciao Pierre, mix da Prato, metti una canzone dei Radiorama o Desire o Vampires.

comunque non dobbiamo stupirci più di nulla, no? Perché con tutto quello che viene fatto dalla mattina alla sera, se anche facessero davvero un robot molto umano, non c'è da stupirsi, perché davvero, no, davvero, adesso oggi ci siamo divertiti scherzando, però guarda che effettivamente con tutto quello che stanno facendo, ragazzi, si può aspettare di tutto. Le macchine in Cina davvero sono già avanti di 30 anni, perciò fare e ideare anche un robot che faccia un po' tutto in casa, eccetera, eccetera, e che abbia le sembianze di un uomo o di una donna, penso che insomma lo possano anche fare, no? Con tutto quello che si fa, anche se preferisco ancora le vecchie maniere, io, tranquillo, tranquillo.

0: Till a friend to the rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand.
1: Bella potrebbe essere un'idea, vedi? Sì, Luca.
2: Io voglio uno che mi assomiglia, così lo mando a lavorare al posto mio.
1: ma lo puoi fare, lo puoi fare. E cosa pensi? Ti fanno tutto su misura, eh? No. Però Donatella qua, c'è qualcuno che non è d'accordo con la giapponese lì, eh? Che dice lui sulla giapponese?
3: Ah, bugia, bugia, Gensha, no. Ho provato di tutto nel frattempo, mannaggia ragazzi, ho provato Thailandia, Giappone, Cina, lasciate perdere, sono brave, ti fanno i massaggi, fanno tutto quello che volete i primi due o tre anni, dopo il terzo anno, mi fa male una spalla, che peccato, e se ne vanno e chiudono la porta, lasciate perdere, bisogna cambiarle ogni due o tre anni allora.
1: Invece robot avanti a vita, quello.

Allora, a volte quando si sentono questi discorsi ti viene anche da pensare, no? Ma che manca alle donne o che manca all'uomo? Ma cosa manca, no, per avere, Non lo so. Se uno arriva a comprarsi un robot, davvero, adesso parte gli scherzi. Deve essere messo male, Ma male. Anche se, insomma, potranno fare le cose perfette, però insomma, dai, lascia perdere. Con tutte le belle donne che ci sono in giro, belle, simpatiche, intelligenti, magari anche ricche. Che vuoi di più? Lascia perdere. Che vado a sentirmi un bel Isaac Hayes e non se ne parla più.

0: Se siamo messi male, guarda, non posso raccontarvi tutto ciò che mi arriva, perché guarda,
1: questa Gerni dice in Umberto che era la musica che mettevano al casinò di Monte Carlo nel, prima che di aprire le, i giochi, hai capito? C'era questa musica perché lui faceva il croupier, eh? Ciao Pier, ciao.
0: È fantastico Isaac Hayes, questo è un pezzo incredibile, devo dire, no? Allora io ho tantissima musica da poter mettere qua, ma non ho mai il tempo di far tutto.
2: Mi faresti ascoltare una canzone dei Whitesnake, quella che preferisci tu? Grazie, Daniele, provincia di Varese, un caloroso saluto a tutti, visto che è arrivato l'autunno. Ciao!

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, il 7 ottobre del 1991 è uscita Giveaway delle Hot Chili Peppers. Se hai piacere di metterla, l'ascoltiamo. Grazie mille.

piace questo genere musicale? Sono un po' rari, diciamo, i personaggi che adorano i Red Hot Chili Peppers, però sicuramente sono da sentire, eh? Allora, una canzone per i 37 anni di matrimonio di Laura e Giambattista. Sono i tuoi cognati, Nico? La Nico di Montichiari, manda tanti auguri a questi signori, va bene? Sono arrivati a 37 anni di matrimonio e non è poco, devo dire. Con Woman in Love, c'è Barbara Streisand.

Sempre meravigliosa, eh? Woman in Love di Barbara Streisand. Grazie. Alle 17.30 per i 37 anni di matrimonio. Complimenti a voi, dai. Oh, si riprende quota? Casey.

0: Eccolo qua, Shake Your Body. Casey and the Sunshine Band. Oh Lidia, buon pomeriggio, che è successo?
1: Ciao Pier, scusami per il ritardo e per tutto, ma se non avete ancora messo questo bel complesso, mi potete far ascoltare questa canzone? Ciao, buona giornata, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ah, vuoi sentire i Guns? Don't cry.

Grande pezzo questo, Lidia, era Don't Cry dei Guns N' Roses. Oggi non li abbiamo ancora passati. Ma sai, sembrano sempre tre ore, sembrano sempre tante, ma in effetti se ci fai i conti sono ancora poche per accontentare tutte le vostre richieste. Grazie per i Reach, anche questo pezzo che mandiamo a Monica.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il prezzo del diesel e il prezzo dei carburanti è la cosa che preoccupa di più gli italiani in questo momento.
3: Perché la fine dei disconti sulle accise del diesel ha provocato un aumento del tetto del price cap che ha messo l'ENI al diesel, quindi che adesso attualmente è di 2,25 euro al litro. Ma il governo sta facendo nei confronti della major petrolifera una forte pressione, diciamo una cosiddetta moral suasion, affinché possa ripristinare il vecchio tetto, quello di 2,19 di euro al litro. E al momento l'azienda ha mantenuto tale quale il tetto, però comunque ha inviato un segnale, perché siccome le quotazioni del greggio negli ultimi giorni sono scese, ha adeguato al ribasso i prezzi del diesel, che sono passati dal tetto di 2,25 al 2,21 di oggi. Però ovviamente questa è una diminuzione per ora ballerina, perché se poi riaumentano i prezzi del greggio, i prezzi all'ingrosso, e a quel punto risalirà di nuovo il prezzo del diesel. E quindi l'altra unica strada che il governo potrebbe percorrere, se l'ENI insomma non decide di ritornare al price cap originario, l'unica altra strada è quella delle cosiddette accise mobili, cioè per un periodo limitato di tempo destinare l'extra gettito IVA di settembre a una nuova riduzione e un nuovo taglio delle accise. Il governo, diciamo, lo sceglierà una di queste due strade a breve.
2: Grazie a Gianni Del Vecchio, appuntamento a domani.
4: Gli attacchi di Hamas non saranno mai giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella, che ha rinnovato la sua vicinanza al popolo israeliano e ai familiari delle vittime nel giorno in cui cade l'anniversario degli attacchi del 7 ottobre 2023. A Gaza, devastazione intollerabile, richiama anche il capo dello Stato. Nessuna causa può giustificare il massacro del 7 ottobre. Il messaggio della Meloni, che ribadisce l'impegno italiano per la pace, indica come obiettivo due Stati che possano vivere uno accanto all'altro. Oggi, tra massime misure di sicurezza, Israele ricorda e include le cerimonie commemorative stasera a Tel Aviv. Ucraina, è salito a 13 morti il bilancio del raid russo su un grattacielo a Prilucchi. Due vittime dei raid notturni anche a Kiev. Nel Mar Nero, colpita una petroliera davanti a Sochi, mentre la Bulgaria comunica di aver sospeso le ricerche dei dispersi dopo l'affondamento di una delle navi cargo colpite davanti alla sua costa. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminato Cina, a Pechino nel doppio femminile centra e quarti la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Grande Pier, mi metteresti per favore Vecchioni, Piccolo Amore? Ciao da Igor.

Amore, piccolo amore, che pena quelli con un grande amore. Quelli con la pistola in mano, se guardi un altro oppure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire, che è un altro modo poi di far l'amore. E stare insieme a te, con tutta la dolcezza che c'è in me.

0: bravi quelli con un grande amore. Verrà l'inverno e chi ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci troveremo. Ma queste son parole che il giorno che ti ho perso, chissà che cada a pezzi l'universo.
1: Comunque io quando sento parlare di vecchioni, insomma,
0: non saprei che fare.
1: Mi sciolgo, perché effettivamente è forse ancora uno dei pochi che ci sa regalare grandi emozioni. Grazie Igor.

messaggio per il mio amico Marco. Marco, guarda che piccolo amore, di Roberto Vecchioni, dell'LP Bei Tempi, è uscito nell'84-85, che poi sia stato rimasterizzato, vabbè, però il pezzo è stato pubblicato nell'85. Cioè, no, diciamo le cose perché è giusto. Quando voi mi fate delle osservazioni, io mi informo anche. Ho letto appunto che è uscito nell'85. È vero. Sentiamo i Bee Gees. Questa è More Than a Woman.

guardando il calendario scopro che il 24 si sposta l'orario, vero? Perché è l'ultimo sabato del mese di ottobre, giusto? Perciò il 24. Fra una decina, 15 giorni, insomma. Mamma mia! Si stava così bene con questo orario, io non so perché continuino a cambiarlo, mica bello questo, guarda. Grazie per i Bee Gees, molto richiesti oggi con Wish You Were Here, con More Than a Woman. Mamma mia, quanti pezzi volevano i Bee Gees. Lo vuoi sentire?

vabbè. Ci hanno regalato un mondo di musica, i Bee Gees, How Deep Is Your Love, I Started a Jog, I've Gotta Get It. Mamma mia, Jive Talking, Massachusetts, Staying Alive, Night Fever e questa grandissima Alone.

ragione, Amy, continua a dire l'ultimo, ma io continuo a mettere dischi, ma perché vorrei sempre cercare di accontentare tutti, ma non ce la faccio, perciò è inutile. Va bene, faccio del mio meglio, ma non ce la faccio.

0: ci aggiorniamo domattina alle 7, eh? Se qualcuno avesse occasione di accendere la radio intorno alle 7, sappiate che noi dalle 7 alle 9 vi teniamo compagnia con le vostre richieste, va bene? Altrimenti nel pomeriggio. Una buona, calda e sincera e più che altro serena serata. Ciao a tutti!
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: I want a holiday.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: of Trash.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas, e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma. I cugini della Lazio, che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires, davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist. In rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli ha più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
3: Difficile da dire, devo dire che comunque già George soprattutto quest'anno ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sta cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
2: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio pieno, KO Maxima Roma e Trento stasera alle 18. Prima a scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani degli Etgabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60-70-80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?
2: A Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
3: L'economia.
2: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Treasury USA a 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del Med9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi. Ci bilanci.
4: Davanti a 85.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires, l'ultima recita di Leo Messi, maglia argentina amichevole col Benin, 3-0, il 39enne fuoriclasse della selezione ha realizzato un rigore dopo aver colpito un palo. Formula 1 domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale. In classifica Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando così per il bolognese il livello della rivalità nel team.
5: Difficile da dire. Comunque già George, soprattutto quest'anno, ha dimostrato quanto forte è, e Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile.
4: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, vittorioso contro l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. A Pechino, nel doppio femminile, ai quarti la coppia Errani-Paolini. Basket, dopo la vittoria di Napoli a punteggio piano, i KO di Maxima, Roma e Trento, prosegue l'Eurocup sul parco. Perché Venezia, Tortona e la BC Roma. In Champions, esordio di Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: A Radio 60 70 80 la musica.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1967 e noi oggi qui stiamo a parlare di classifica. Sapete benissimo che nell'ambito degli appuntamenti che ci contraddistinguono e che vanno in onda più volte durante la giornata nel palinsesto di Radio 60 70 80, noi ci preoccupiamo di andare a esplorare, a ricordare che cosa accadeva nelle classifiche italiane ed americane con solo due canzoni scelte insindacabilmente da me e che costituiscono l'ossatura del nostro programma. Un paio di interventi e poi la presentazione. Io vi lascio subito all'ascolto del primo pezzo che andiamo a estrarre direttamente da Light Parade. In quel tempo era al primo posto, era la prima settimana di ottobre o giù di lì, e la canzone è What a Shade of Pale, i Procol Harum.
3: C'era una volta

Per ragioni di tempo non vi sto a spiegare la costruzione di questo pezzo, che è una fusione di due arie classiche diverse. Quello che è certo ed è incontrovertibile, che ha segnato profondamente la musica. Da lì in poi il rock non sarebbe stato più lo stesso. L'orchestra e la monumentale capacità di costruire arie per il rock sono da lì in poi inscindibili, e troveremo un fenomeno addirittura che va a crearsi negli anni successivi. A While the Shadow Pale dei Procol Harum, primo in classifica in Italia in quell'ottobre del 1967, ma in America che cosa succedeva? Sentite un po'.

0: Ed eccoci ripartiti con l'ultimo party time di questo pomeriggio. Ci porterà dritti alle 18, momento in cui arriva la classifica di Marco Ravelli. E dalle 19.30 il collegamento con il peperoncino. Ve lo ricordo, questa è la domenica con Studio Più. E adesso gli anni 80 sono protagonisti, perché fino alle 18 saranno tutte canzoni di quel periodo. Qui a The Top of the Tops nel party time.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Mai jingle fu più azzeccato di quello che abbiamo appena ascoltato. Una presentazione sontuosa per le due canzoni che andranno a contraddistinguere l'appuntamento con le Hit Parade di oggi. Bruno Righetti da Radio 60 70 80, come sempre protagonisti di qualche minuto insieme a voi all'interno del palinsesto, perché ci occupiamo di ciò che accadeva in Hit Parade in quegli anni. Ripeto, siamo nel 1977. Due canzoni, una più bella dell'altra. La prima ve la faccio ascoltare immediatamente e poi ne parliamo.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Beh, con della musica così si entra come in una sorta di zona franca, cioè se il vostro capufficio arriva e vi coglie in flagranza all'ascolto attraverso il computer d'ordinanza dello streaming di Radio 607080 o attraverso il vostro cellulare, improvvisamente diventerà magnanimo, si siederà accanto a voi e vi farà compagnia. State tranquilli, niente sanzioni, perché quando ascoltiamo musica così si può solo pensare al divertimento. Zodiac nella versione remixata dell'originale di Roberta Kelly, che l'ha fatta conoscere un po' dappertutto. La disco di quegli anni era veramente bellissima, uno spasso da ascoltare, e in Italia quindi era protagonista con questo pezzo, mentre in America cominciava, anzi era già cominciato, il fenomeno KC and the Sunshine Band.

0: se siete nati negli anni 90 giù di lì, allora vi do un consiglio: andate a ripescare, se non l'avete già fatto, le selezioni musicali di KC and the Sunshine Band. Oggi con internet si può veramente fare di tutto e vi renderete conto di che cosa successe in quel 1977 e anche prima, con l'arrivo sulla scena di KC and the Sunshine Band. Hanno veramente cambiato il modo di fare musica, hanno avuto successi strepitosi e talmente importanti che stride fortemente poi il destino che ha segnato poi il futuro di quel gruppo, perché si è spento nel tramontare la disco music. Abbiamo visto anche loro un po' disperdersi, talenti così, genialità così forti. È persino un peccato che non abbiano saputo in qualche maniera adattarsi ai nuovi trend, e comunque ci sarebbe ancora spazio per gente così, io credo. Keep It Coming era in classifica in quel 1977 negli Stati Uniti, dominatori assoluti dell'epoca, KC and Sunshine Band. Abbiamo chiuso il nostro appuntamento, lo spazio per noi è terminato, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rinnovo al prossimo appuntamento. Ci incontreremo tutti insieme nella solita piazza di Radio 60 70 80 e ascolteremo qualcosa da quel magico 1987. Da Bruno Righetti e Radio 60 70 80, ciao!
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta, hit parade.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: C'era una volta qualche anno fa è la nostra missione. Ricordate, questo è il nostro obiettivo, di andare a recuperare, cioè, le canzoni che erano protagoniste in Hit Parade in quegli anni, un po' di qui, in Europa, un po' di là, in America, ma che comunque possano farci rivivere delle emozioni. A chi le ha vissute in prima persona, che possano trasmetterle ai figli, perché ci stanno, e anche alla generazione successiva, perché ci sta pure quelle, in quest'arco di 30 anni di grandiosi successi di cui ci occupiamo ogni giorno, più volte durante la giornata. Oggi è il turno del 1987, due fenomeni stratosferici, arrivavano da successi precedenti, uno sicuramente da un successo mondiale, quelli invece inglesi avevano appena imboccato la strada della popolarità planetaria, ma ne parliamo dopo. La prima canzone che andiamo a ascoltare è It's a Sin, i Pet Shop Boys.
1: C'era una volta Hit Parade.

tutto ebbe inizio nel 1981, quando si conobbero Neil Tennant e Chris Lowe, e da lì cominciarono a scrivere le canzoni che poi avrebbero segnato un percorso musicale fantastico. 50 milioni e più di dischi venduti in tutto il mondo, la conquista del mercato sia europeo che americano, e la pubblicazione di Please, i primi timidi successi soprattutto nei locali più importanti di Los Angeles e di San Francisco, e poi arriva la consacrazione con uno in fila all'altro, con delle canzoni strepitose che fino ad arrivare a It's a Sin, che ha conquistato il mondo intero. I Pet Shop Boys li ritroveremo sicuramente nei prossimi appuntamenti, perché hanno coperto svariati periodi e piuttosto lunghi, con collaborazioni importanti con artisti di primissimo ordine, come questo che andiamo ad ascoltarci, non che ha collaborato con i Pet Shop Boys, nel senso che era un artista di primo ordine.

0: Esatto.
1: Dite la verità, ci manca, eh? Ci manca Michael Jackson, ci manca tantissimo. Chissà quante cose ci avrebbe potuto ancora regalare con il suo immenso talento. 1987, la pubblicazione di Bad, il grande successo, lo trovavamo in classifica in Italia con ben due canzoni a quel tempo. Era al secondo posto con il titolo dell'album, Bad, la canzone che dava il titolo, e poi con questa canzone che abbiamo appena sentita, I Just Can't Stop Loving You. Una classifica che era dominata da Madonna ancora con Who's That Girl. Trovavamo gli A-ha con The Living Daylights, trovavamo George Michael, I Want Your Sex, i Pet Shop Boys appunto che abbiamo appena sentito, e La Bamba dei Los Lobos, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare, Samantha Fox, You Win Again dei Bee Gees, vabbè, poi c'era anche Sabrina, vabbè, ma questo con Boys, ma questo è un male tipicamente italiano. Poi ci riprendiamo di nuovo quota e andiamo ad ascoltare Mick Jagger con Let's Work. Insomma, questa era un po' la classifica di quel ottobre del 1987. Come sempre io vi ringrazio per l'ascolto, so che siete sempre puntuali e vi ritrovate nei bar, nei ristoranti, negli uffici per ascoltare questa trasmissione, che mi fa piacere. Non vi dico la fonte di questi dati, ma prima o poi lo farò. Io intanto vi ringrazio e vi lascio alla musica di Radio 607080. Ci ritroveremo nel prossimo appuntamento e torneremo ancora indietro negli anni 60, perché sarà il 1968. Vai!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
0: L'economia.
1: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10, 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ci volanti.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata del

60, 70, 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80, stiamo mixando 30 anni di successo.
1: Quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.